0: La radio stimola, informa, intrattiene. È il filo conduttore delle tue giornate. Non ti impone rinunce e non limita le tue relazioni. E ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
1: Ciao a tutti, io sono Michele Bravi, un saluto a tutti gli amici di Radio Piemonte Sound.

Se Facebook ed Instagram ti presentano i soliti contenuti, scoprine di nuovi. Basta seguire le pagine social di Radio Piemonte Sound per rimanere aggiornato su tutto quello che accade intorno a te. Grazie alle nostre video interviste e i nostri contenuti esclusivi. Perché dal 1976 siamo la radio della tua città. Ed oggi più che mai la raccontiamo a 360 gradi.

versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. Levante con Gaia, I Maschi, la serata delle cover, Sanremo 2026.

0: Ciao a tutti, questa è Radio Piemonte Sound, io sono Enrico Ruggeri e vi abbraccio.
1: Forse il vero amore può restare grande, preferisce

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te e sempre con te.

compagna quotidiana, non invadente, che lascia spazio all'immaginazione. Così è la radio locale più vicina alla tua realtà. Ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound, amica radio.

0: Pianeta Italia con Lorenzo Bartoli.
1: What you said.

0: cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te.
2: Ciao a tutti gli ascoltatori di Piemonte Sound da Carmen Consoli, ciao!

le cover italiane più belle di sempre. Claudio Baglioni e Serena Rossi, un omaggio a Mia Martini con Almeno tu nell'universo.

0: per due che come noi, da X Factor, questa bellissima cover con Ero Caddeo.
1: Vuoi fare l'amore o vuoi solo godere? La linea sottile, la posizione.

0: La radio stimola, informa, intrattiene, lascia spazio all'immaginazione. La radio locale ha anche la tua voce. Radio Piemonte Sound, Amica Radio, la radio della tua città.
1: Un abbraccio a Radio Piemonte Sound da Imola.

Siamo orgogliosi di annunciarvi che da settembre 2025 Radio Piemonte Sound Amica Radio si può ascoltare sul DAB non solo nelle province di Cuneo e Torino, ma in tutto il Piemonte. Grazie all'attivazione dei nuovi impianti, la nostra radio si può ascoltare anche nelle province di Asti, Alessandria, Novara e Vercelli. Radio Piemonte Sound, la tua amica radio in tutto il Piemonte.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound. Piaccia con te e sempre con te.
2: Un saluto da Francesco Lenga, Radio Piemonte Sound.

Alcune canzoni sono assolutamente immortali ed è per questo che altri artisti ne fanno una cover. Ascoltiamo. Yesael, un successo di Ivano Fossati. Questa è la voce dei Mattia Bazar.

0: Sono le 5.
1: Ma lo hai messo il like sulla nostra pagina Instagram e Facebook? Come no? Cercaci sui social per rimanere in contatto con noi. Radio Piemonte Sound Amica Radio, la radio della tua città.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero,

0: 14 ottobre 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La Luna è in fase crescente. Il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del Pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'Uomo Mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennet vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore e nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegè Telesforo nel 1961, il cantante Alessandro Safina nel 1968 e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: L'aforisma del giorno.
2: Non chiederti di cosa hai bisogno. Non chiederti di cosa ha bisogno il mondo. Chiediti che cosa ti rende felice e poi fallo. Il mondo ha solo bisogno di persone felici. Antoine de Saint-Exupéry.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Blanco e Mahmood cantavano nelle cover di Sanremo Il cielo in una stanza.

festa fa veramente schifo, eh. Eh no, non c'è niente di quello che mi aspettavo, non ci sono i fonzi, non c'è il bicchiere di plastica con su scritto il mio nome, non c'è la spuma rossa, non c'è la spuma nera, non c'è la spuma gialla, non c'è niente in questa festa.

A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Un bacio a mezzanotte, la versione dei Dirt Jack.

Tra figli e figlie di una generazione costretta a non guardare, a parlare a bassa voce, a spegnere la luce, a commentare in pace ogni pallottola nell'aria, ogni cadavere in un fosso. Ci sono stati uomini che passo dopo passo hanno lasciato un segno con coraggio e con impegno, con dedizione contro un'istituzione organica.

convinzione di non essere abbastanza forte. Quando cado contro un mostro più grande di me, consapevole che a volte basta prendere la vita così com'è.

ti ho tenuto lontano dalla gente. Quanti giorni passati senza un gesto d'amore.

0: Siamo al 14 di ottobre, ben ritrovati ancora all'appuntamento con le stelle, con gli astri, vediamo che cosa ci consigliano per oggi. Ariete, noterete una certa variabilità nel vostro umore. Toro, sarete più disponibili alle richieste che vi verranno rivolte. Gemelli, le stelle vi aiuteranno a districarvi nei problemi odierni. Cancro, oggi l'intuizione vi suggerirà le mosse giuste. Leone, evitate di scontrarvi apertamente con il prossimo. Vergine, ascoltate i consigli che vi detterà l'intuito, cercate di non sbagliare. Bilancia, cercate invece dentro di voi le cause di un piccolo insuccesso. Scorpione, datevi da fare e raccoglierete frutti abbondanti. Sagittario, siate più realisti nell'affrontare le questioni odierne. Capricorno, siate cauti nelle decisioni e, se possibile, rimandate. Passiamo all'acquario, comunicherete facilmente con dei vostri vecchi amici, mentre pesci, l'umore è un po' variabile e turberà una giornata che comunque si prospetta abbastanza valida. Anche per questo 14 ottobre è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento termina qui, a domani con un nuovo giorno.
1: L'aforisma del giorno.
2: Non siate donne perfette. Amatevi spettinate, stanche, senza trucco e con gli occhiali. Siate sbagliate quanto vi pare. Non siate donne perfette. Siate donne felici. Maria Luna Gitana.

Buongiorno e ben svegliati, siete su Radio Piemonte Sound, Amica Radio. Da questo momento in avanti vi terremo compagnia con l'informazione, il buon umore e le canzoni che conoscete a memoria, più quelle che canterete a partire da oggi.

0: Sono le 6:02.
1: Ci piace festeggiare insieme a voi i compleanni dei grandi nomi della musica, non solo cantanti, artisti e molto altro, con l'Almanacco.
2: 14 ottobre 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota Charles Yager lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore. E nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegette Lesforo nel 1961, il cantante Alessandro Safina nel 1968 e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

0: L'aforisma del giorno.
1: Il tempo serve a capire chi merita di stare al tuo fianco. Lorenzo Meozzi.

Le canzoni famose e le canzoni che hanno avuto grande successo piacciono anche agli artisti contemporanei. Ed ecco che nascono le cover. Ermal Meta nel Sanremo del 2017 decise di omaggiare con una canzone strepitosa scritta da Erika Buonaccorti, Amara Terra Mia, il grande Domenico Modugno, e fu un successo pazzesco. Sentite che bella cover.

0: Come ogni mattina andiamo a vedere cosa ci riservano le stelle con il nostro oroscopo del giorno.
1: Segno per segno, l'oroscopo del giorno.
2: Siamo al 14 di ottobre, ben ritrovati ancora all'appuntamento con le stelle, con gli astri, vediamo che cosa ci consigliano per oggi. Ariete, noterete una certa variabilità nel vostro umore. Toro, sarete più disponibili alle richieste che vi verranno rivolte. Gemelli, le stelle vi aiuteranno a districarvi nei problemi odierni. Cancro, oggi l'intuizione vi suggerirà le mosse giuste. Leone, evitate di scontrarvi apertamente con il prossimo. Vergine, ascoltate i consigli che vi detterà l'intuito, cercate di non sbagliare. Bilancia, cercate invece dentro di voi le cause di un piccolo insuccesso. Scorpione, datevi da fare e raccoglierete frutti abbondanti. Sagittario, siate più realisti nell'affrontare le questioni odierne. Capricorno, siate cauti nelle decisioni e, se possibile, rimandate. Passiamo all'acquario, comunicherete facilmente con dei vostri vecchi amici, mentre pesci l'umore è un po' variabile e turberà una giornata che comunque si prospetta abbastanza valida. Anche per questo 14 ottobre è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento termina qui, a domani con un nuovo giorno.

0: c'è una notiziola che arriva da Washington, dagli Stati Uniti. Non è che ci voleva poi un panel di scienziati per riuscire a capire, dimmi come baci e ti dirò chi sei. Allora, le donne baciano per valutare l'impegno dell'uomo e si chiedono, è quello che fa per me? Gli uomini invece lo fanno pensando al dopo, eh? Perché l'imperativo del maschio è colpire e fuggire, lo sapevamo, condividendo il proprio DNA con il maggior numero di donne possibile.
1: E poi attenzione, scientifica. Che cosa pensa l'uomo, perché questa è bella, che cosa pensa l'uomo quando bacia, riuscirò ad averla?
0: Eh sì, il bacio per l'uomo è il preludio dell'accoppiamento.
2: Vabbè, soggettiva la cosa.
1: Questo il nostro maschio sta zitto.
0: L'obiettivo è quello di scambiarsi il testosterone, questo dicono scienziati.
2: Cielo, non ce l'hai. Ah, cielo.
0: Altro che apposta rosa.
2: Esatto, scambi il testosterone.
0: Come diceva Cyrano de Bergerac, tra maschi e femmine le differenze di gusti dipendono dalla storia evolutiva, non dai sentimenti. Poi le donne invece cercano il modo per prolungare la propria specie, ma questo lo sapevamo. Quindi il 53% degli uomini farebbe sesso anche senza baciarsi, ecco, contro il 15% delle donne, il 53%, ma questo lo sapevamo già, quindi noi lo ribadiamo.
1: Già tutto,
2: ma Carmen, se sai queste cose, sai sempre gli ingredienti, le ricette, le soluzioni.
0: Ma con tutti i giornali che leggiamo, automaticamente, volevamo solo così ai nostri ascoltatori rinfrescare un po' la memoria.
2: Allora, dottoressa, le
1: manca l'esame pratico. Per qualcuno poi il primo bacio è anche l'ultimo, perché come dice questi professori, se è vero che un incontro di labbra non può creare una relazione, può certamente ucciderla.
2: Bla bla bla. Va bene.
0: Questo è terribile, È terribile quest'ultimo pezzo.
1: Ma noi l'abbiamo suonata un sacco perché siamo dei romanticoni e il bacio è, una cosa carina.
2: Non concordo con questo studio, io mi dissocio.
1: Ma assolutamente anch'io. Che gli uomini quando ti baciano dicono questa.
0: Ma no, questo sì, questo è vero.
2: Ah, non lo so.
3: Un bellissimo spreco di tempo, un'impresa impossibile.
1: Beh, l'impresa impossibile direi di no, perché poi alla fine della facciata, no?
3: In un giorno, una tenda al di là.
1: Però il bacio è comunque, insomma,
0: comunque tu che ti chiami fuori, la ricerca.
2: Cosa faccio io?
0: Tu che ti chiami fuori da questa ricerca, è stata condotta su un panel di 1041 studenti dell'Università di New York e sono tutti giovani. Non è che l'ha fatto dai 50 ai 70.
2: Romantici, capisci? Io se dico, cioè, quando bacio una persona mica dico spero di averla, perché se la bacio è perché l'ho già avuta, no? Cioè.
1: No, non hai capito niente. Baciami ancora. Non hai capito niente. Adesso spegniamo un attimo il microfono, ti spieghiamo per benino.
2: Vabbè.
1: Allora, prima la baci, no?
2: Sì.
1: E poi magari non è detto che succeda. Hai capito?
2: Vabbè, ma dipende cosa uno pensa, cioè dipende come vivi.
0: Ma non è detto che l'accordo sia già stato raggiunto. A volte bisogna penare.
2: Ma non lo so, è questo che dico.

0: moglie che tradisce il marito con il prete che aveva celebrato le nozze 3 mesi prima. Tre mesi è pochino, capito?
1: Certo che questi sono fatti abbastanza frequenti.
2: Allora, tu sei andata dal prete, prima gli hai parlato, lui sai cosa. Poi magari il marito, quando te lo trovi lì, non è proprio carino come pensavi, e allora torni da lui e dici Don Panta, no? Sì. Per dire che tu hai un po' ste cose da prete, sai che sembra sempre che fai la predica. E allora uno dice: Don Panta, sai che pensavo che Gennarino fosse, no? Fosse così bravo, invece come mi maltratta, arriva a casa la sera. E...
0: magari Gennarino non ne può niente, magari c'è l'inciuccio tra il prete e la signora.
2: No, magari Gennarino anche lui c'ha l'inciuccio, e magari arriva a casa. E allora lei, a furia di confidarsi con Don Panta,
0: alla fine.
2: Capito?
1: Dice che uomo sensibile.
0: Guarda.
2: Ma se tu non fossi sposato con.
0: E diventa Don Naiolo.
1: Era
2: questa la battuta.
0: Ma certo. Vogliamo parlare che se si trattasse di reato sarebbe un reato preterintenzionale?
3: Allegria e sorrisi con il meglio delle badole online.

0: La radio locale parla come te. La radio locale ha anche la tua voce. Sei su Radio Piemonte Sound.
1: Semplicemente la radio della vostra città.

0: l'appuntamento con i grandi eventi del passato e i compleanni storici. L'Almanacco.
1: 14 ottobre 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La luna è in fase crescente. Il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del Pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota, Charles Yager, lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore. E nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegé Telesforo nel 1961, il cantante Alessandro Safina nel 1968 e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
2: L'aforisma del giorno.
3: Se qualcosa o qualcuno resta nella mia vita, non è per caso, quindi li lascio restare. Se qualcosa o qualcuno esce dalla mia vita, non è per caso, quindi li lascio uscire. Questo a volte può apparirmi doloroso, ma col tempo comprendo che tutto è perfetto com'è.

0: cosa ci diranno le stelle quest'oggi? Scopriamolo insieme al nostro oroscopo. Segno per segno.
1: Siamo al 14 di ottobre, ben ritrovati ancora all'appuntamento con le stelle, con gli astri, vediamo che cosa ci consigliano per oggi. Ariete, noterete una certa variabilità nel vostro umore. Toro, sarete più disponibili alle richieste che vi verranno rivolte. Gemelli, le stelle vi aiuteranno a districarvi nei problemi odierni. Cancro, oggi l'intuizione vi suggerirà le mosse giuste. Leone, evitate di scontrarvi apertamente con il prossimo. Vergine, ascoltate i consigli che vi detterà l'intuito, cercate di non sbagliare. Bilancia, cercate invece dentro di voi le cause di un piccolo insuccesso. Scorpione, datevi da fare e raccoglierete frutti abbondanti. Sagittario, siate più realisti nell'affrontare le questioni odierne. Capricorno, siate cauti nelle decisioni e se possibile rimandate. Passiamo all'acquario, comunicherete facilmente con dei vostri vecchi amici, mentre pesci l'umore è un po' variabile e turberà una giornata che comunque si prospetta abbastanza valida. Anche per questo 14 ottobre è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento termina qui, a domani con un nuovo giorno.

Dopo la musica, l'appuntamento con il meglio delle badole online, i momenti migliori di allegria e simpatia della storica trasmissione di Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: sei lì che ti fai la passeggiata di notte perché fa caldo e quindi vai a passeggiare vicino alle piste ciclabili dove ci sono questi orti, non ti viene un po' di fame effettivamente? Allora arrivi lì, il pomodoro cos'è? Non è che ha bisogno di condimenti o che tac, ne prendi uno, buono, ma sai che mi faccio il secondo, tac.
1: Sì, però hai capito, anch'io rubo le ciliegie per strada quando sono in bici,
0: sì.
1: Però magari sei lì sulla statale, vedi che c'è, ti fermi un attimo, rubi, che ne so, due more, quelle cose lì, ci sta.
0: Le
1: sono
0: pannocchie, mi ricordo da piccolo, mio papà si fermava all'autostrada, prendeva quelle tre o quattro pannocchie.
1: Ma pannocchie di mais?
0: Sì, sì.
1: Mangiate così crude?
0: No.
2: Dici che ci sono già dei precedenti. Cioè
1: lui è un ladro.
0: Ma no, ma allora.
1: Ma lui è un ladro, no, allora.
0: No, ho detto mio papà.
2: No, perché io ormai il reato è prescritto.
0: Brava, cioè io ci avrò avuto tre o quattro anni. No, se arrivava a casa si mettevano a bollire e poi te le mangiavi, le famose pannocchie bollite.
2: Anche perché le pannocchie rubate hanno tutt'altro sapore.
1: Non le ho mai mangiate.
0: Sì, anche il gusto che dici, ah, questa me la sono proprio conquistata.

Solitamente le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Questa è una cover di un successo straniero molto molto famoso. In italiano era diventata Il Paradiso.

0: sono le 7.
1: Qualche minuto di informazione con le ultime notizie che ci arrivano dall'Italia e dal mondo.
2: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
3: Buongiorno dalla redazione. Papa Leone è stato operato per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Il pontefice è stato in sala operatoria al Gemelli di Roma per circa 3 ore, ha comunicato ancora il Vaticano, mentre la durata vera e propria dell'intervento è stata della metà, circa 90 minuti. L'intervento è riuscito e non ci sono state complicanze. Se questa è la conclusione. Politica: l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. Lo ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, la nuova iniziativa della stampa. Il legame transatlantico, ha aggiunto la presidente del Consiglio, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo, coi partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina. Salta l'illustrazione della manovra in Consiglio dei Ministri. Per un mero errore materiale è stato trasmesso un ODG non aggiornato, spiegano da Palazzo Chigi. Il testo approderà in Parlamento non prima del 9 novembre, quando l'Eurogruppo dovrà completare la procedura per l'attivazione della clausola di salvaguardia. Aula semivuota alla Camera per l'intervento di Giorgetti e il ministro sbotta. Questi non vogliono lavorare. Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni. La cronaca: un DNA maschile sconosciuto è stato trovato sui jeans indossati da Liliana Resinovic, la donna trovata senza vita il 5 gennaio 2022 a Trieste e per la cui morte è indagato il marito Sebastiano Visintin. La novità, confermata da fonti legali, emerge dalla perizia disposta dal GIP di Trieste per far luce sulla scomparsa del 14 dicembre 2021. La traccia genetica non ha ancora restituito un match. Gli esperti hanno anche accertato che sulle suole delle scarpe della vittima non ci sono tracce del terreno dove fu trovato il cadavere della 63enne, un elemento che rende più concreta l'idea che sia morta altrove. Calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges hanno battuto i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Oggi il Como a Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico col Real Madrid. È tutto.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Primo appuntamento con la rassegna stampa per questo mercoledì 14 ottobre, vediamo i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia. Come sempre iniziamo dal quotidiano La Stampa. In prima pagina della sezione Cuneo Provincia, la vendemmia secondo la Caritas, è emerso un record di violazioni. Nel bilancio anche le difficoltà affrontate per assicurare un'accoglienza dignitosa alla centinaia di stagionali. La dura presa di posizione ad Alba con la denuncia della situazione da parte del vescovo. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata all'arte che riapre i giardini, quello che resta dell'estate, una mostra speciale in prefettura. Voltiamo pagina al primo piano, Cuneo e la provincia dei castagneti, dai piani di sviluppo alla siccità, 78.000 ettari sono la misura della superficie dedicata nella Granda, pari a un terzo del bosco sull'intero territorio. La presentazione del dossier è curato dal Centro Studi di Confagricoltura Cuneo con il sostegno della Camera di Commercio. E poi ancora in primo piano, ma nella pagina successiva, cibo, musica, tour e cultura, i giorni del marrone a Cuneo. Lo show cooking organizzato dal consorzio Cuneo IGP in collaborazione con Baladen apre il fitto cartello di eventi e appuntamenti legati alla grande fiera in centro città, la 27esima, la fiera nazionale del marrone di Cuneo, celebra i 90 anni della prima edizione nell'attuale piazza Galimberti. 2027, dall'anno prossimo, la fiera del marrone di Cuneo diventa un appuntamento internazionale. A pagina 34 e 35 troviamo la sezione dedicata al nord-ovest, col titolo In Piemonte si pagano sempre più tasse ma un cittadino su tre non versa l'IRPEF. Negli ultimi 16 anni il gettito fiscale regionale è cresciuto del 32%, invece il numero di contribuenti soltanto dell'1,6%. Tra disoccupati, lavoratori poveri e sconosciuti al fisco, oltre 500.000 persone hanno un'imposta sul reddito pari a zero. 561.998 i contribuenti piemontesi a IRPEF zero nel 2024. La differenza tra i 3.251.516 contribuenti e 2.689.518 versanti. E poi ancora troviamo l'intervento di Francesco Figari, siamo i più tartassati d'Italia, c'è un'imposta occulta sul ceto medio. Il docente di scienze delle finanze al Lupo dichiara nel 2026 la regione ha ritoccato l'aliquota e colpiti anche i redditi bassi e l'inflazione a scaglioni immutati erode il potere d'acquisto. Aumenta il numero dei contribuenti piemontesi, segnale di dinamicità dell'economia, l'occupazione a più di 5% rispetto al 2008. A pagina 37 passiamo alla cronaca, la denuncia della Caritas e del vescovo, vendemmia da record di ingiustizie. Questo è il titolo appunto che troviamo anche in apertura di prima pagina. Troviamo poi le dichiarazioni del vescovo appunto della diocesi di Alba, Marco Brunetti, che dice non si tratta di affrontare in modo emergenziale la situazione, ma trovare insieme soluzioni strutturali e durature nel tempo, in modo tale che la prossima vendemmia non sia come quella appena terminata dal punto di vista dell'accoglienza e del rispetto dei diritti di tanti lavoratori che giungono sul nostro territorio. A pagina 39 troviamo poi ancora un altro titolo, arriva dall'Olanda il nuovo socio della birra Baladen, da un imprenditore 16,4 milioni per raddoppiare la produzione, il rilancio con nuove aperture dell'azienda della famiglia Musso. A pagina 40 e 41 ancora la cronaca, i professionisti della cannabis sequestrati 340 kg di droga, operazione dei carabinieri della compagnia di Bra e coordinati dalla procura di Asti, 8 arresti, inflitto un colpo durissimo alla produzione su vasta scala. E poi a pagina 41 Mondovì inaugura la nuova dialisi, lancia le cartelle cliniche digitali, nell'ospedale il servizio prima non c'era, è stato realizzato con un intervento di 2,4 milioni di euro. Troviamo anche le dichiarazioni del presidente della regione Alberto Cirio, che dice impensabile che un cittadino di Frabosa debba spostarsi 3 volte a settimana per fare la dialisi. E infine etica e umanità, non possiamo voltarci sempre dall'altra parte. L'ordine dei tecnici sanitari di radiologia ha inviato Don Ciotti e Max Caramazza. Questi appunto erano i titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Il tempo di una canzone e poi vediamo anche l'apertura di homepage dei quotidiani online.

E diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale, questa volta con i quotidiani online. In apertura di un page di targato CN, il titolo: mobilità nella Granda. Bra risponde ai pendolari. Sostegno alla riapertura della ferrovia per Cavaller Maggiore. L'assessore ai trasporti Francesco Amato replica le 22 richieste del comitato Alba Germagnano SFM4. Il comune richiama il confronto con Regione e Agenzia della Mobilità Piemontese. La nuova velostazione, la disponibilità a partecipare a tavoli tecnici, attese le risposte degli altri interlocutori istituzionali. Cunodice.it, in apertura la cronaca, il titolo che abbiamo trovato anche sul quotidiano La Stampa: serre per coltivare cannabis e consulenza ad altri gruppi criminali. La banda sgominata dai carabinieri. L'operazione Oro Verde dei militari di Bra ha portato a 8 arresti e 5 denunce. Sequestrati 340 kg di stupefacenti. Sul mercato avrebbe fruttato circa 500.000 euro. Cuno24.it, in copertina troviamo anche qui un titolo che abbiamo già letto sul quotidiano La Stampa: Baladen, un investitore olandese, entra nel capitale con 16,4 milioni. Un imprenditore olandese del fintech entra con una quota di minoranza nel capitale. Il round da 16,4 milioni finanzierà produzione retail e digitale. Closing atteso a novembre. Obiettivo 45 milioni di ricavi al 2029. Chiudiamo poi con Idea Web TV. In apertura Alba, terminati i controlli sul sito dell'incendio all'ex centrale del latte. Nessuna contaminazione d'amianto. E con questo titolo è tutto per il momento con l'informazione, e prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: Mercoledì 14 ottobre, un buongiorno a tutti voi, una buona mattina. Passiamo queste prime ore come sempre in compagnia e come sempre diamo spazio all'informazione a carattere locale, ma non solo, ci sono anche le nostre immancabili rubriche che condiscono questo inizio di giornata, come l'almanacco con Francesco Cataldo che ci racconta questo 14 ottobre dal punto di vista delle curiosità caratteristiche e fatti storici del passato.
1: 14 ottobre 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La Luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota Charles Yager lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore e nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegette Lesforo nel 1961, il cantante Alessandro Safina nel 1968 e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: '86 anni oggi per Cliff Richard e noi lo festeggiamo con We Don't Talk Anymore.

0: Nato in questo giorno il 14 ottobre del 1940, abbiamo detto 86 anni per Cliff Richard, o meglio Sir Cliff Richard, musicista, cantante ma anche attore in inglese, appunto 86 anni per lui, e quindi appunto l'abbiamo festeggiato con We Don't Talk Anymore. Diamo ancora spazio alla musica su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, ma prima qualche consiglio utile.
1: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo.

0: nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
2: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social.

0: Si è concluso dopo 90 minuti positivamente nei tempi e modi previsti l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV, lo riferisce la sala stampa vaticana. Via libera al documento di bilancio ieri in Consiglio dei Ministri, che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada, che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ILVA, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex ILVA e dell'indotto. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso. Calcio, notte fonda per Inter e Napoli, che restano a 0 punti dopo 2 turni di Champions League a San Siro. Il Bruges vince 4-3, trascinato dalla tripletta dell'Italo tedesco Tresoldi. Altrettanto negativa la prestazione della squadra di Allegri, travolta 3-1 in casa Villarreal. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
1: Let's go. Ringraziamo Alessandro Cesilin per le ultime Italia Mondo. Al tempo di una canzone diamo spazio anche all'informazione a carattere locale.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Secondo appuntamento con l'informazione a carattere locale, vediamo i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. In apertura di prima pagina della sezione dedicata a Cuneo e provincia, il titolo La vendemmia secondo la Caritas, emerso un record di violazioni nel bilancio, anche le difficoltà affrontate per assicurare un'accoglienza dignitosa alle centinaia di stagionali. La dura presa di posizione ad Alba con la denuncia della situazione da parte del vescovo. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata all'arte che riapre i giardini, quello che resta dell'estate, una mostra speciale in prefettura. Voltiamo pagina al primo piano, Cuneo e la provincia dei Castagneti, dai piani di sviluppo alla siccità. 78.000 ettari sono la misura della superficie dedicata nella Granda, pari a un terzo del bosco sull'intero territorio. La presentazione del dossier è curato dal Centro Studi di Confagricoltura Cuneo con il sostegno della Camera di Commercio. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, cibo, musica, tour e cultura, i giorni del marrone a Cuneo. Lo show cooking organizzato dal Consorzio Cuneo IGP in collaborazione con Baladen apre il fitto calendario di eventi e appuntamenti legati alla grande fiera in centro città. Una festa popolare con bancarelle e mercato straordinario sabato e domenica in Corso Nizza e Contrada Mondovì. La 27esima fiera nazionale del marrone di Cuneo celebra i 90 anni dalla prima edizione nell'attuale piazza Galimberti. Nel 2027, dunque dall'anno prossimo, la fiera del marrone di Cuneo diventa un appuntamento internazionale. Voltando pagina, 34 e 35 troviamo la sezione dedicata al nord-ovest con i titoli: il primo, in Piemonte si paga sempre più tasse ma un cittadino su tre non versa l'IRPEF. Negli ultimi 16 anni il gettito fiscale regionale è cresciuto del 32%, invece il numero di contribuenti soltanto dell'1,6%. Tra disoccupati, lavoratori poveri e sconosciuti al fisco, oltre 500.000 persone hanno un'imposta sul reddito pari a zero. E poi a pagina 35 l'altro titolo, dove troviamo l'intervento di Francesco Figari, docente di scienze delle finanze all'Università del Piemonte Orientale, che dichiara: siamo i più tartassati d'Italia, c'è un'imposta occulta sul ceto medio. E poi ancora, nel 2026 la regione ha ritoccato le aliquote, colpiti anche i redditi bassi, e l'inflazione a scaglioni mutati erode il potere d'acquisto. Andiamo oltre, a pagina 37, passiamo alla cronaca con il titolo di apertura: la denuncia della Caritas e del vescovo, vendemmia da record di ingiustizie. Abbiamo contato ben 16 insediamenti o rifugi di fortuna, mai così tanti in passato, luoghi improvvisati, sporchi e malsani. E poi troviamo ancora le dichiarazioni di Marco Brunetti, il vescovo della diocesi di Alba, che dice: non si tratta di affrontare in modo emergenziale la situazione, ma trovare insieme soluzioni strutturali e duratore nel tempo, in modo tale che la prossima vendemmia non sia come quella appena terminata dal punto di vista dell'accoglienza e del rispetto dei diritti di tanti lavoratori che giungono sul nostro territorio. A pagina 39 arriva dall'Olanda il nuovo socio della birra Baladen. Da un imprenditore 16,4 milioni per raddoppiare la produzione. Il rilancio con nuove aperture dell'azienda della famiglia Musso. Voltiamo pagina, passiamo alla cronaca: i professionisti della cannabis sequestrati, 340 kg di droga, 8 arresti, inflitto un colpo durissimo alla produzione su vasta scala, operazione dei carabinieri della compagnia di Bra e coordinati dalla procura di Asti. Pagina 41 vediamo ancora due titoli: il primo, Mondovì inaugura la nuova dialisi e lancia le cartelle cliniche digitali. Nell'ospedale il servizio prima non c'era, è stato realizzato con un intervento di 2,4 milioni di euro. E troviamo anche le dichiarazioni di Alberto Cirio, il presidente della regione, che dice: impensabile che un cittadino di Frabosa debba spostarsi 3 volte a settimana per fare la dialisi. E poi ancora pagina 41, etica e umanità, non possiamo voltarci sempre dall'altra parte. L'ordine dei tecnici sanitari di radiologia ha invitato Don Ciotti e Max Caramazza. Questi dunque erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Il tempo di una canzone e poi vediamo ancora i titoli dei quotidiani online.

Come anticipato, diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i quotidiani online. Vediamo i principali titoli. In apertura di un page di targato CN, mobilità nella Granda. Bra risponde ai pendolari, sostegno alla riapertura della ferrovia per Cavaller Maggiore. L'assessore ai trasporti Francesca Amato replica alle 22 richieste del comitato Alba Germagnano SFM4. Il comune richiama il confronto con Regione e Agenzia della Mobilità Piemontese. La nuova velostazione e la disponibilità a partecipare a tavoli tecnici, attese le risposte degli altri interlocutori istituzionali. Cunodice.it in apertura alla cronaca, troviamo il titolo che abbiamo anche letto sul quotidiano La Stampa, serre per coltivare cannabis e consulenza ad altri gruppi criminali. La banda sgominata dai carabinieri, l'operazione Oro Verde dei militari di Bra ha portato a 8 arresti e 5 denunce. Sequestrati 340 kg di stupefacenti, sul mercato avrebbero fruttato circa 500.000 euro. Cuno24.it in copertina, anche qui troviamo un titolo che abbiamo visto sul quotidiano La Stampa, con il Baladen, un investitore olandese entra nel capitale con 16,4 milioni, un imprenditore olandese del fintech entra con una quota di minoranza nel capitale, round da 16,4 milioni finanzierà produzione retail e digitale, closing atteso a novembre, obiettivo 45 milioni di ricavi al 2029. Vediamo ancora Idea Web TV in apertura, Alba, terminati i controlli sul sito dell'incendio all'ex centrale del latte, nessuna contaminazione da amianto. E con questo titolo è tutto per il momento, con l'informazione e i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Radio Piemonte Sound Amica Radio. Insieme dal 1976.

0: Pinguini tattici nucleari, questa era Goya, ci ha accompagnato alle 7.52, ma soprattutto ha un appuntamento immancabile a quest'ora, ovvero quello con le stelle e con l'astrologia, perché così scopriamo questa giornata cosa ha in serbo per noi e quali sono tutti i consigli utili che arrivano appunto dalle stelle e dall'oroscopo di quest'oggi per affrontare al meglio questo mercoledì 14 ottobre.
1: Siamo al 14 di ottobre, ben ritrovati ancora all'appuntamento con le stelle, con gli astri, vediamo che cosa ci consigliano per oggi. Ariete, noterete una certa variabilità nel vostro umore. Toro, sarete più disponibili alle richieste che vi verranno rivolte. Gemelli, le stelle vi aiuteranno a districarvi nei problemi odierni. Cancro, oggi l'intuizione vi suggerirà le mosse giuste. Leone, evitate di scontrarvi apertamente con il prossimo. Vergine, ascoltate i consigli che vi detterà l'intuito, cercate di non sbagliare. Bilancia, cercate invece dentro di voi le cause di un piccolo insuccesso. Scorpione, datevi da fare e raccoglierete frutti abbondanti. Sagittario, siate più realisti nell'affrontare le questioni odierne. Capricorno, siate cauti nelle decisioni e se possibile rimandate. Passiamo all'acquario, comunicherete facilmente con dei vostri vecchi amici, mentre pesci l'umore è un po' variabile e turberà una giornata che comunque si prospetta abbastanza valida. Anche per questo 14 ottobre è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento termina qui, a domani con un nuovo giorno.

0: Come abbiamo già detto, oggi è il 14 ottobre, anche il 287esimo giorno dell'anno. E curiosità come queste e molto altro ce le racconta Francesco Cataldo con l'almanacco.
1: 14 ottobre 2026, è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La Luna è in fase crescente. Il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accadeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del Pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'Uomo Mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota Charles Yager lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennet vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore. E nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegé Telesforo nel 1961, il cantante Alessandro Safina nel 1968 e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accadeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Qualche giorno fa festeggiavamo Bobby Farrell dei Boney M, oggi invece festeggiamo un altro membro, Marcia Barrett, nata quest'oggi nel 1948.

0: Abbiamo ascoltato Sunny dei Bon IM perché appunto oggi è il compleanno di Marcia Barrett, cantante giamaicana, naturalizzata poi britannica, appunto nota soprattutto per essere stata una delle voci della band. 8:03, dunque tempo di lasciare spazio all'informazione e di dare la linea alla redazione nazionale.
1: News dall'Italia e dal mondo. Buongiorno dalla redazione.
2: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno, tecnicamente un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
1: La politica, l'Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia. L'ha detto la premier Giorgia Meloni in un videomessaggio per il lancio della stampa USA. Il legame transatlantico è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Oggi le comunicazioni della premier in Parlamento in vista del Consiglio europeo con i partiti del campo largo che presenteranno ognuno una risoluzione diversa sugli aiuti all'Ucraina.
2: E intanto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha annunciato di aver trasmesso a Washington delle proposte relative a nuovi incontri e alla prosecuzione dei negoziati volti a porre fine alla guerra con la Russia. Zelensky ha ribadito che Kiev sostiene la proposta della Casa Bianca di un cessate il fuoco riguardante le infrastrutture energetiche, sottolineando tuttavia che anche Mosca deve far parte di questo accordo. La Russia denuncia abbattuti 34 droni diretti verso Mosca. Kiev parla invece di un raid su un palazzo di 9 piani nella capitale, un morto e 4 feriti.
1: Medio Oriente, sale la tensione fra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen che hanno lanciato nuovi attacchi, questa volta prendendo di mira la capitale Riyadh, dove è stata udita una forte esplosione dovuta alla contraerea in funzione e nei pressi di un impianto del colosso petrolifero Aramco nell'est del paese. I raid dei ribelli yemeniti sono una ritorsione agli attacchi lanciati dai sauditi contro un deposito petrolifero strategico alla periferia di Sana'a.
2: Via libera dal Consiglio dei Ministri al nuovo codice della strada, con sanzioni più leggere ma tolleranza zero per i comportamenti pericolosi. Stangata in arrivo per chi guida senza assicurazione. Non ci sarà più l'obbligo di portare con sé i documenti cartacei di guida e di circolazione. Il limite d'età per guidare camion e autobus viene innalzato a 70 anni.
1: Il calcio serataccia per le italiane in Champions League. Nella seconda giornata della League Phase, Inter e Napoli finiscono battute rispettivamente da Club Brugge e Villarreal. A San Siro i belgi passano 4-3, apre le marcature un rigore dell'italo-tedesco Tressoldi, autore poi di una tripletta nella ripresa. Nel mezzo Lautaro la pareggia e poi la riapre, ma il tocco sotto di Verman allunga il divario. Nel recupero bel gol di Bonny, che non basta però a regalare almeno un punto alla squadra di Kivu. All'estadio della Ceramica gli spagnoli battono invece gli azzurri di Allegri 3-1. Mikautadze, Mourinho e Olu Wasei ribaltano il vantaggio iniziale di Rachmani. Partenopei sempre a quota 0 punti.
2: È tutto, a più tardi.

0: La rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Un nuovo appuntamento con l'informazione a carattere locale. Leggiamo i principali titoli di Cuneo e della nostra provincia sul quotidiano La Stampa. In apertura di prima pagina, la vendemmia secondo la Caritas. Emerso un record di violazioni. Nel bilancio anche le difficoltà affrontate per assicurare un'accoglienza dignitosa alle centinaia di stagionali. La dura presa di posizione ad Alba con la denuncia della situazione da parte del vescovo. La foto d'apertura di quest'oggi dedicata all'arte che riapre i giardini, quello che resta dell'estate, una mostra speciale in prefettura. Voltiamo pagina al primo piano, Cuneo e la provincia dei castagneti, dai piani di sviluppo alla siccità. 78.000 ettari sono la misura della superficie dedicata nella Granda, pari a un terzo del bosco sull'intero territorio. La presentazione del dossier curato dal centro studi di Confagricoltura Cuneo con il sostegno della Camera di Commercio. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, cibo, musica, tour e cultura, i giorni del marrone a Cuneo. Lo show cooking organizzato dal consorzio Cuneo IGP in collaborazione con Baladen apre il fitto cartello di eventi e appuntamenti legati alla grande fiera in centro città. Una festa popolare con bancarelle e mercato straordinario sabato e domenica in Corso Nizza e Contrada Mondovì. La fiera nazionale del marrone di Cuneo celebra i 90 anni dalla prima edizione nell'attuale piazza Galimberti. A partire dal prossimo anno, dal 2027, la fiera del marrone di Cuneo diventa un appuntamento internazionale. Voltando pagina, in quelle successive 34 e 35 troviamo la sezione dedicata al nord-ovest con il titolo "In Piemonte si paga sempre più tasse, ma un cittadino su tre non versa l'IRPEF". Negli ultimi 16 anni il gettito fiscale regionale è cresciuto del 32%, invece il numero di contribuenti soltanto dell'1,6%. Tra disoccupati, lavoratori poveri e sconosciuti al fisco, oltre 500.000 persone hanno un'imposta sul reddito pari a zero. E poi ancora nella sezione nord-ovest troviamo l'intervento di Francesco Figari, un docente di scienze della finanza dell'Università del Piemonte Orientale, che dichiara: nel 2026 la regione ha ritoccato le aliquote e colpiti anche i redditi bassi, e l'inflazione a scaglioni mutati erode il potere d'acquisto. Aumenta il numero dei contribuenti piemontesi, segnale di dinamicità dell'economia, l'occupazione a più 5% rispetto al 2008. Andiamo oltre, passiamo alla cronaca di Cuneo con il titolo di apertura, la denuncia della Caritas e del vescovo. Vendemmia da record di ingiustizie. Troviamo dunque le dichiarazioni del vescovo della diocesi di Alba, Marco Brunetti, che dichiara: non si tratta di affrontare in modo emergenziale la situazione, ma trovare insieme soluzioni strutturali e durature nel tempo, in modo tale che la prossima vendemmia non sia come quella appena terminata dal punto di vista dell'accoglienza e del rispetto dei diritti di tanti lavoratori che giungono nel nostro territorio. A pagina 39 troviamo il titolo dedicato al Baladen. Arriva dall'Olanda il nuovo socio della birra Baladen. Da un imprenditore 16,4 milioni per raddoppiare la produzione, il rilancio con nuove aperture dell'azienda della famiglia Musso. A pagina 40 e 41 la cronaca, è la cronaca di Cuneo. I professionisti della cannabis, sequestrati 340 kg di droga, 8 arresti, inflitto un colpo durissimo alla produzione su vasta scala. Operazione dei carabinieri della compagnia di Bra, coordinati dalla procura di Asti. E poi ancora due titoli, il primo dedicato alla sanità, a Mondovì, che inaugura la nuova dialisi e lancia le cartelle cliniche digitali. Nell'ospedale il servizio prima non c'era, è stato realizzato con un intervento di 2,4 milioni di euro. Troviamo le dichiarazioni del presidente della regione Alberto Cirio, che dice: impensabile che un cittadino di Frabosa debba spostarsi 3 volte a settimana per fare la dialisi. E poi etica e umanità, non possiamo voltarci sempre dall'altra parte. L'ordine dei tecnici sanitari di radiologia ha invitato Don Ciotti e Max Caramazza. Questi erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Il tempo di una canzone e poi vediamo anche i titoli dai quotidiani online.

E diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale con i quotidiani online. Vediamo i principali titoli e gli aggiornamenti dell'home page alle 8:17. Targato CN in apertura, la mappa del crimine in Piemonte in grande. Aumentano le denunce dei reati, più 6,8% nel 2025, sono state oltre 15.000. I dati sono stati elaborati dal Sole 24 Ore. La nostra provincia si colloca all'89esimo posto all'interno del panorama italiano ed è la più sicura della regione. Cunodice.it in apertura, bus sovraffollati, una corsa in più sulla linea 92 tra la Valle Maira e Cuneo. La segnalazione di una studentessa portata in regione da Giulia Marro. Passo avanti concreto, ringrazio l'assessore, queste le dichiarazioni. Cuno24.it in apertura, fusioni di comuni in montagna, il no di Giordana, uniamo le unioni tra Valle Gesso e Vermenagna. Il sindaco di Valdiera interviene sul dibattito regionale e dichiara non serve spegnere i municipi, meglio mettere in rete Unione Alpi del Mare e Alpi Marittime per gestire insieme i servizi. Idea Web TV in apertura, Alba, terminati i controlli sul sito dell'incendio all'ex centrale del latte, nessuna contaminazione da amianto. E per il momento con questo è tutto con l'informazione, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: e 21 su Radio Piemonte Sound, amica radio, un buongiorno a tutti voi che siete all'ascolto, benvenuti, ben ritrovati se vi siete collegati in questo momento. Sono giorni in cui bisogna tenere un po' di pazienza per quanto riguarda la viabilità, il traffico, ci sono i preparativi della Fiera del Marrone, questo weekend ci sarà la Fiera del Marrone nelle vie principali di Cuneo, dunque c'è un po' di traffico in entrata, difficoltà a trovare parcheggi, soprattutto nella giornata di ieri, appunto diverse sono state un po' le critiche, le lamentele proprio riguardanti a questi fattori per via del mercato che è stato spostato in corso Nizza. Però appunto un appuntamento importante questo weekend, la 27esima Fiera Nazionale del Marrone, ci saremo anche noi in piazza. In ogni caso, per quanto riguarda il traffico, per quanto riguarda un po' le difficoltà a trovare parcheggio, non vi preoccupate perché ci siamo noi a portarvi il sorriso, il buon umore anche in questi inizi di mattinata un po' più complicati, e come sempre lo facciamo col meglio delle Badole Online.
1: Ci sono le Badole Online qui su Radio Piemonte Sound, amica radio, e se vi siete persi qualcosa delle scorse puntate, eccoci qua con l'appuntamento dedicato al The Best.
2: L'amore eterno, una volta si diceva la crisi del settimo anno, adesso già arriva prima.
3: Già 5, sì.
2: Siamo già arrivati a 5, quindi l'amore eterno per 5 anni.
3: Sì.
2: Allora,
4: per 5 anni, perché?
2: Praticamente è stata un po' riscritta questo, il tempo della crisi di coppia, no?
4: Sì, riscritta negli anni. Cambiano sempre di più le abitudini anche della coppia, quindi quella della coppia che una volta si fidanzava, magari, e dopo un anno già ci si sposava, quindi casa, bambini e quant'altro. Ora i tempi si sono diluiti un po', si sono allungati. Di conseguenza arriviamo già fino a 5. C'è anche da dire però che questi 5 possono essere distinti tra quelli prima del matrimonio e dopo il matrimonio, perché sai, finché comunque non ci si accasa, non ci sono impegni, bene o male, zitti zitti, si può anche andare
3: avanti.
4: Ognuno
3: si fa la sua vita tranquilla.
4: Esatto.
3: Diciamo così.
4: La grossa crisi invece incombe quando arrivano le prime espressioni un po' più importanti, quindi quello della casa, della famiglia, dei figli. È lì il grosso del problema, perché una volta si comprava casa, ora si fa sempre più fatica a farlo. Una volta ci si sposava in comunione dei beni, ora solo più in separazione dei beni.
3: Sì.
4: I giovani d'oggi, e questo te lo dico per esperienza, credono molto meno nell'amore duraturo. Una volta vedevi quelle coppie nonni, 30 anni, 40 anni che stiamo insieme.
3: Non ci sono più queste,
4: assolutamente no.
3: Queste coppie.
4: Credo che sia proprio l'imbarazzo della scelta, dettare un po' i tempi, sai, 5 anni con una, 5 anni con l'altra, tanto. Chi muove a fare, chi m'ammazza.
3: Esattamente, tra Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker 5 anni è durato il matrimonio e poi ha cambiato musica.
4: Lei ha cambiato musica, lui ha mantenuto sempre quella.
3: E guarda che alla fine gira e gira, il 5 torna.
4: 5 torna.
3: Bisogna stare molto attenti.
4: C'è anche chi vorrebbe ogni 5 anni magari fare così una sorta di apetta, no? Un po' di qua, un po' di là. Ma
3: sai che stanno per arrivare qualche sociologo illustre e dice che insomma nell'arco di 20-30 anni ci si sposerà.
4: Sì, ogni 20 anni un matrimonio in pratica, diventeremo sempre più anziani e sempre più anziani all'altare soprattutto.
5: Non c'è soddisfazione più bella vedere che gli occhi di chi ami brillare, porca.
6: Sei licenziato.
3: Sto registrando tutto, ragazzi.
7: Divertimento, allegria, compagnia e musica con le Badole Online.

Play con A Head Full of Dreams ci ha accompagnato alle 8:28. Diamo ancora spazio alla musica. Ascoltiamo l'ultimo singolo di San Giovanni, Ok Buonanotte, qui su Radio Piemonte Sound, Amica Radio, ma prima qualche consiglio utile.

0: vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splenderrima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17 Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 01 71 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Radio Piemonte Sound Amic Radio, insieme dal 1976.
4: Un altro giorno e mi devo svegliare.

0: Buongiorno da Alessandro Cisilin. Ha asportato al Papa il lobo inferiore del polmone destro a causa di un tumore maligno. Ieri Leone XIV è stato sottoposto a intervento chirurgico al Gemelli. Nelle prossime ore nuovi esami post-operatori per il pontefice. Sentiamo Marco Mancini.
1: Adenocarcinoma polmonare, questa è la diagnosi dei medici che ieri hanno operato al Policlinico Gemelli Papa Leone XIV. Al pontefice è stato asportato il lobo inferiore del polmone destro con tecnica video assistita per la rimozione del tumore maligno. Il Papa ha comunicato nella tarda serata di ieri la sala stampa della Santa Sede, è rimasto in sala operatoria per circa 3 ore e la durata dell'intervento è stata di circa 90 minuti. L'operazione, dicono i medici, è riuscita e non ci sono state complicanze. Secondo fonti vaticane, nei prossimi giorni seguiranno degli esami post-operatori, compreso l'esame istologico per stabilire la stadiazione del tumore, mentre, almeno per il momento, i medici non hanno parlato di chemioterapia o di trattamenti simili. Il Papa, 71 anni, dovrebbe restare al Gemelli almeno una settimana, ma i tempi di recupero saranno più chiari nei prossimi giorni, mentre è ora in dubbio il viaggio apostolico in Argentina, Uruguay e Perù, fissato dal 6 al 17 novembre prossimi.
0: Donald Trump e Benjamin Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto si allarga il fuoco incrociato nella penisola araba, segnalati attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a, controllata dai ribelli filo-iraniani. Il conflitto russo-ucraino, Volodymyr Zelensky annuncia di aver chiesto un nuovo incontro con i negoziatori americani, protestando al contempo per il mancato preavviso da parte degli alleati dopo un nuovo raid di Mosca che ha colpito un palazzo residenziale di Kiev, uccidendo una persona. Decine di droni ucraini intanto intercettati nella regione della capitale russa. Torniamo in Italia. Ieri il SID dei due rami del Parlamento, lo scostamento di bilancio per finanziare le extra spese su energia e difesa come autorizzato da Bruxelles. Ora il governo e la maggioranza lavorano per definire la legge di bilancio. Obiettivo: un alleggerimento fiscale dall'IRPEF alle partite IVA ai fragili. Nicola De Muro.
2: Sì, di Senato e Camera allo scostamento di bilancio, autorizzando risorse per 29 miliardi complessivi da indirizzare a difesa, energia e interventi fiscali. Ora il governo può muovere i passi decisivi per la stesura della legge di bilancio. Tante le misure al centro del dibattito tra i banchi della maggioranza. La revisione dell'IRPEF con l'ipotesi di estendere l'aliquota del 33% fino alla soglia dei 60.000 euro. L'obiettivo di ampliare il regime della flat tax per gli autonomi e le piccole imprese, portando il tetto da 85.000 a 100.000 euro. Tra le altre proposte sul tavolo, la flat tax giovanile al 55% sui rinnovi salariali e l'abbassamento al 5% della cedolare secca per le locazioni di lunga durata per contrastare il dilagare degli affitti brevi per i turisti. E poi sostegni ai fragili, ai disabili e ai pensionati. A frenare gli entusiasmi è stato il ministro dell'Economia Giorgetti, intervenendo a Montecitorio. Ha sottolineato le incertezze geopolitiche parlando di nuvoloni all'orizzonte e poi dal titolare del MEF anche uno sfogo. Trovandosi l'aula di Montecitorio semivuota, ha rimarcato con amarezza il disinteresse dei deputati. Non vogliono lavorare neanche di martedì. Tra le altre proposte sul tavolo restano la flat tax giovanile al 5% sui rinnovi salariali e l'abbassamento al 5% della cedolare secca per le locazioni di lunga durata.
0: E il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche il decreto legge per l'Ilva, che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori ex Ilva e per i lavoratori dell'indotto. Il giallo di Pietra Catella con la morte di madre e figlia avvelenate dalla ricina. Andranno avanti fino a venerdì le perquisizioni informatiche sui computer di 4 istituti nel territorio del Molise, interessato dalle indagini per il duplice omicidio. L'analisi del materiale acquisito servirà a verificare l'eventuale presenza di tracce di navigazione legate a ricerche sulla ricina e sui veleni. Tra le ipotesi degli inquirenti anche quella che il vero obiettivo dell'atto criminale fosse Gianni Di Vita, padre e marito delle vittime. Calcio infine: dopo 2 giornate di Champions restano al palo Inter e Napoli. A San Siro i nerazzurri travolti 4-3 squadra del Bruges, trascinato a tripletta di tre soldi l'attaccante in bilico tra Italia e Germania a Villarreal. Partono poi al tappeto il servizio di Gianni De Gaetano.
3: Inter e Napoli 0 in pagella. A San Siro vedono le streghe nerazzurri, altra papera di Martinez. Il Bruges sembra il Real, ne fa 4, di cui 3 firmati dal bomber italo-tedesco Nicolò Tresoldi, che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. Non basta la doppietta di Lautaro, vana la rete nel recupero di Bonny, non accampa scuse Christian Chivo.
4: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse. Bisogna trovare la mentalità giusta.
3: E se il futuro interista in Champions è nebuloso, non è certo sereno quello del Napoli, che mette il muso avanti Rachmani in casa del Villarreal, che poi però fa il bello e il cattivo tempo, 3-1 senza appello, duro Max Allegri.
5: Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte deve rimanere serena e continuare a giocare la partita. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si subisce un gol. Il livello della Champions è più alto.
3: Stasera incrocio del cuore all'Olimpico, Roma-Real, emozione per l'ex Mourinho. Il Como a quota 3 nella tana del Feyenoord.
0: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Un buon mercoledì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Pianezza in direzione Aosta. Lungo la A32 Torino-Bardonecchia sono presenti code per traffico intenso tra Ux e Bardonecchia in direzione Traforo. Ci occupiamo quindi della provincia di Asti. Lungo la provinciale 410 Aramengo-Cisterna si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Cantarana e Ferrere in orario 7:30-18:30. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Il tempo di una canzone e poi diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale, questa volta con i settimanali di Cuneo della nostra provincia.

0: E diamo spazio all'informazione a carattere locale, come anticipato con i settimanali di Cuneo e della nostra provincia. Iniziamo dalla guida.it in apertura di home page la cronaca. Sgominata una banda specializzata nella coltivazione di cannabis nel Braidese, impianti per ricreare l'ambiente ideale di crescita delle piante, allacci abusivi alla rete elettrica e un sequestro da 340 kg. La fedeltà di Fossano in apertura, il Baladen, un impero da 45 milioni. L'ingrediente segreto, l'Olanda e la birra analcolica. Dopo il successo del crowdfunding da record, il birrificio di Piozzo accoglie un nuovo investitore per un salto dimensionale definitivo. La Gazzetta d'Alba in apertura, la sanità e l'ASL di Asti premiata in Europa per un progetto sulla terza età. Il Community Action presentato a Vilnius come una buona prassi per l'invecchiamento attivo e in salute. Il Corriere di Saluzzo in apertura allo sport, tre podi regionali e un riconoscimento che porta la scherma ai vertici dello sport italiano. Dalla pedana ai grandi traguardi, in Alpi si congratula con la scherma marchesa. Adesso l'Unione Monregalese, la cronaca in apertura di home page. Prima il cane impiccato, poi il rogo, c'è un arresto. La svolta dopo le indagini, la preoccupante vicenda Mondovì era stata anche trattata dalle Iene. Ci colleghiamo adesso con la redazione del Savignanese per una rassegna dei titoli del numero di questa settimana.
1: Amici di Piemonte Sound, ben ritrovati dalla redazione del Savignanese. Apriamo il numero di questa settimana con la cronaca, ancora una vittima della strada, un bracciante agricolo che si muoveva in bici a 3 settimane da un incidente molto simile, sempre sulle strade del Savignanese e del Saluzzese. È il momento in cui ci si deve interrogare su cosa fare per prendere dei provvedimenti per aumentare la sicurezza di queste persone. Rimaniamo in tema sociale, poiché a Savigliano per l'11° anno tra pochi giorni riapre il dormitorio, dove 18 persone potranno trovare un letto nei mesi più freddi. Rimaniamo ancora in tema, poiché parliamo invece di un altro ambito sociale, quello dei giovani. Nascerà in uno storico, laggiù dove c'era uno storico pub savignanese, il Babau, un nuovo centro per le attività giovanili. Sempre a Savigliano, cantiere aperto al cimitero di via Torino, si effettuano dei lavori poiché ci sono molte strutture crepate. Tra Conigi cresce invece l'ansia per il futuro delle acciaierie ex Ilva, lavoratori in manifestazione davanti ai cancelli. Poi siamo andati a vedere cosa cambia con l'acqua totalmente pubblica, si è concluso un iter lungo ben 15 anni. Poi per finire una notizia curiosa, il principe Alberto II di Monaco, che è stato sabato scorso in visita al caseificio Biraghi di Cavalla Paggiore. Bene, questa era l'ultima notizia, noi ci sentiamo la prossima settimana, un caro saluto dalla redazione del Savignanese.
0: E ringraziamo la redazione del Savignanese per questa rassegna dei titoli del numero di questa settimana. Con questo per il momento è tutto, con l'informazione e i prossimi aggiornamenti tra mezz'ora.

0: Miley Cyrus insieme a Mark Ronson in questa versione di Nothing Breaks Like a Heart, ci ha accompagnato alle 8.50 e come sempre il nostro consueto appuntamento con l'almanacco. Francesco Cataldo ci racconta tutte le curiosità e le caratteristiche di questo 14 ottobre.
1: 14 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La Luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota Charles Yager lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore e nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegè Telesforo nel 1961, il cantante Alessandro Safina nel 1968 e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
0: Quarantanove anni fa, come oggi, nel 1977 veniva pubblicato il 12° album del cantante inglese David Bowie. Si intitolava Heroes e allora ascoltiamo l'omonimo singolo.

0: Heroes, la title track che ha dato appunto il titolo all'album, uscito esattamente 49 anni fa come oggi, nel 1977, per questo lo abbiamo appena ascoltato. Diamo spazio alla pubblicità e poi torniamo con la musica, con Levante e Ruggine, il suo ultimo singolo di questo 2026.
1: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
3: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio.

0: E questa era Ruggine, l'ultimo singolo di Levante, che ci ha accompagnato anche alle 9.02 e dunque all'appuntamento con l'informazione. Diamo la linea alla redazione nazionale per due minuti con le ultime Italia Mondo.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Conflitto Mosca-Kiev, il bilancio delle vittime degli attacchi russi in Ucraina è salito ad almeno 6 persone nella notte, secondo quanto riferito dalle autorità, mentre Mosca ha continuato gli attacchi in diverse regioni. 3 persone sono state uccise nella capitale Kiev, 2 nella regione centrale di Dnipropetrovsk e 1 nella regione sudorientale di Zaporizhia, secondo i dati forniti dai funzionari regionali. Un atto di palese spregio nei confronti degli Stati Uniti, ha detto il presidente ucraino Zelensky, che ha reso noto che i bombardamenti sulle infrastrutture energetiche hanno lasciato 600.000 persone senza elettricità.
1: Mano tesa di Giorgia Meloni a Donald Trump dopo le passate tensioni tra la stessa premier e il presidente americano. Italia e gli Stati Uniti condividono un'amicizia storica fondata sui valori di libertà e democrazia, ha detto la premier in un videomessaggio per il lancio della stampa USA, nuova iniziativa editoriale del quotidiano torinese. Il legame transatlantico, aggiunto, è il pilastro della nostra sicurezza e prosperità. Rafforzarlo significa garantire che Europa e America possano affrontare insieme le sfide comuni con unità e un chiaro senso di responsabilità.
2: Sotto i ferri per 90 minuti, Papa Leone XIV è stato operato al Gemelli di Roma per un tumore maligno. Tecnicamente è un adenocarcinoma polmonare, come hanno comunicato i medici. Una diagnosi dunque non positiva, ma il Vaticano assicura che l'intervento si è concluso positivamente. È stato asportato il lobo inferiore del polmone destro. Annullate tutte le udienze fino a martedì 20 ottobre, dato che si prevede una settimana di ricovero post-operatorio.
1: Investigatori della Digos di Siracusa stanno eseguendo 7 misure cautelari emesse dal GIP nell'ambito di un'operazione anticorruzione. L'inchiesta, denominata Nexus, è stata coordinata dall'ufficio palermitano della Procura Europea. Al centro un'associazione a delinquere di cui farebbero parte politici e imprenditori, che avrebbero gestito una serie di appalti comunali e un articolato sistema corruttivo.
2: Molte più leggere, ma con tolleranza zero contro i comportamenti pericolosi, e questa è la linea che accompagna la revisione del codice della strada voluta da Matteo Salvini, approvata ieri dal Consiglio dei Ministri dopo il confronto con oltre 100 operatori e associazioni di settore. Le sanzioni devono avere una funzione deterrente e non vessatoria, fa sapere il MIT in una nota. Critica del Codacons: non è sufficiente, servono più controlli.
1: Il calcio: Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato dei Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri d'Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Bisogna avere più equilibrio difensivo e fare gol davanti, è l'analisi di mister Allegri a fine match. Una squadra forte non si sfalda come abbiamo fatto noi nella ripresa. Il tecnico azzurro rimane però ottimista: abbiamo ancora tutte le possibilità di passare il turno, ha detto. Abbiamo pareggiato Kiev, siamo consapevoli che qualcosa non va, le parole dell'allenatore nerazzurro. Oggi il Como Rotterdam contro il Feyenoord e la Roma all'Olimpico con Real Madrid.
2: È tutto, a più tardi.
0: Il tempo di una canzone, poi diamo ancora spazio all'informazione a Caracas.

0: la rassegna stampa dei quotidiani della nostra provincia, i settimanali e il web.
1: Ultimo appuntamento per questo mercoledì 14 ottobre con la rassegna stampa dei titoli di Cuneo e della nostra provincia. In apertura di prima pagina il titolo: la vendemmia secondo la Caritas, emerso un record di violazioni. Nel bilancio anche le difficoltà affrontate per assicurare un'accoglienza dignitosa alle centinaia di stagionali. La dura presa di posizione ad Alba con la denuncia della situazione da parte del vescovo. La foto d'apertura di quest'oggi è dedicata all'arte che riapre i giardini, quello che resta dell'estate, una mostra speciale in prefettura. Voltiamo pagina al primo piano. Cuneo e la provincia dei castagneti, dai piani di sviluppo alla siccità. 78.000 ettari sono la misura della superficie dedicata nella Granda, pari a un terzo del bosco sull'intero territorio. La presentazione del dossier è curato dal centro studi di Confagricoltura Cuneo con il sostegno della Camera di Commercio. Sempre in primo piano, ma nella pagina successiva, cibo, musica, tour e cultura, i giorni del marrone a Cuneo. Lo show cooking organizzato al consorzio Cuneo IGP in collaborazione con Baladen apre il fitto cartellone di eventi e appuntamenti legati alla grande fiera in centro città. Una festa popolare con bancarelle e mercato straordinario sabato e domenica in Corso Nizza e contrada Mondovì. 27esima la Fiera Nazionale del Marrone di Cuneo celebra i 90 anni della prima edizione nell'attuale Piazza Galimberti. A partire dal prossimo anno, nel 2027, la fiera diventa un appuntamento internazionale. Nelle pagine successive 34 e 35 troviamo la sezione dedicata al nord-ovest con il titolo: in Piemonte si pagano sempre più tasse, ma un cittadino su tre non versa l'IRPEF. Negli ultimi 16 anni il gettito fiscale regionale è cresciuto del 32%, invece il numero di contribuenti soltanto dell'1,6%. Tra disoccupati, lavoratori poveri e sconosciuti al fisco, oltre 500.000 persone hanno un'imposta sul reddito pari a zero. E poi ancora troviamo l'intervento di Francesco Figari, docente di scienze delle finanze all'Università del Piemonte Orientale, che dichiara: nel 2026 la regione ha ritoccato le aliquote, colpiti anche i redditi bassi e l'inflazione a scaglioni mutati erode il potere d'acquisto. Siamo più i tartassati d'Italia, c'è un'imposta occulta sul ceto medio. Queste appunto le dichiarazioni del docente di scienze della finanza. Andiamo oltre, a pagina 37 troviamo la cronaca con il titolo di apertura: la denuncia della Caritas e del vescovo, vendemmia da record di ingiustizie. Troviamo poi le dichiarazioni del vescovo della diocesi di Alba, Marco Brunetti, che dichiara: non si tratta di affrontare in modo emergenziale la situazione, ma trovare insieme soluzioni strutturali e durature nel tempo, in modo tale che la prossima vendemmia non sia come quella appena terminata dal punto di vista dell'accoglienza e del rispetto dei diritti di tanti lavoratori che giungono sul nostro territorio. A pagina 39 il titolo: arriva dall'Olanda il nuovo socio della birra Baladen, da un imprenditore 16,4 milioni per raddoppiare la produzione, il rilancio con nuove aperture dell'azienda della famiglia Musso. Passiamo alla cronaca di Cuneo: i professionisti della cannabis sequestrati 340 kg di droga, 8 arresti, inflitto un colpo durissimo alla produzione su vasta scala, operazione dei carabinieri della compagnia di Bra e coordinati dalla procura di Asti. A pagina 41 troviamo ancora due titoli, il primo dedicato alla sanità a Mondovì, che inaugura la nuova dialisi e lancia le cartelle cliniche digitali. Nell'ospedale il servizio prima non c'era, è stato realizzato con un investimento di 2,4 milioni di euro. Troviamo anche le dichiarazioni del presidente della regione Alberto Cirio, che dice: impensabile che un cittadino di Frabosa debba spostarsi 3 volte a settimana per fare la dialisi. E poi ancora etica e umanità, non possiamo voltarci sempre dall'altra parte. L'ordine dei tecnici sanitari di radiologia ha invitato Don Ciotti e Max Caramazza. Questi dunque erano i principali titoli sul quotidiano La Stampa per la giornata di oggi. Il tempo di una canzone e poi vediamo anche l'apertura di homepage dei quotidiani online. We'll be right back.

Diamo ancora spazio all'informazione a carattere locale. Vediamo le aperture delle home page alle 9:16 dei quotidiani online di Cuneo e della nostra provincia. Targato CN il titolo: Fondazione CRC, l'audizione di Gola in commissione a Cuneo non risolve le perplessità sul caso La Stampa. L'acquisizione di una quota di proprietà della nuova società editrice del quotidiano non convince la maggioranza dei consiglieri. Dal presidente una rassicurazione: non è nelle nostre intenzioni né sarebbe nelle nostre possibilità intervenire nel merito della linea editoriale. Cuneodice.it, in apertura troviamo il titolo che abbiamo appena letto, dunque ve ne leggo un'altra dedicato allo sport e alla festa dello sport che porta Dronero, Massimiliano Rosolino, Franco Bragagna e Stefania Belmondo al Cinema Teatro Iris, tre appuntamenti dedicati alle emozioni olimpiche, ai giovani e ai valori dello sport. Cuneo24.it, in apertura di homepage, fusioni di comuni in montagna, il nodo di Giordana, uniamo le unioni tra Valle Gesso e Vermenagna. Il sindaco di Valdieri interviene sul dibattito regionale, dichiara non serve spegnere i municipi, meglio mettere in rete Unione Alpi del Mare e Alpi Marittime per gestire insieme i servizi. Vediamo ancora Idea Web TV, in apertura l'Alba e terminati i controlli sul sito dell'incendio all'ex centrale del latte, nessuna contaminazione da amianto. E con questo titolo è tutto con l'informazione a carattere locale, i prossimi aggiornamenti con le news tra mezz'ora.

0: torna la Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.
2: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340 3311 994.
1: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a 2 passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.

Marco Mengoni con Io ti aspetto ci ha accompagnato alle 9:26 e vi do ancora qualche titolo di informazione a carattere locale con la prima pagina del numero di questa settimana della Fedeltà di Fossano. In apertura tutti no al bitumificio, in conferenza dei servizi assegnati 90 giorni all'azienda per l'integrazione al progetto Fronte Comune di Benevagenna, Fossano e Trinità contro l'impianto. La foto d'apertura dedicata al podcast Nel nome di San Carlo Acutis, la famiglia del primo santo millennial ha finanziato il nuovo Digital Lab dell'Istituto Salesiano di Fossano. E poi alcuni titoli legati alla cronaca, lupi a Stura, ho avuto paura per i miei cani, avvisati sotto il ponte tra Centallo e Castelletto, la testimonianza

0: E siamo giunti all'appuntamento con l'informazione. Diamo dunque la linea ad Alessandro Ceselin della redazione nazionale per gli ultimi aggiornamenti Italia Mondo.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Ceselin. Si è concluso dopo 90 minuti positivamente, nei tempi e modi previsti, l'intervento di chirurgia toracica ieri pomeriggio al Policlinico Gemelli di Roma per Papa Leone XIV. Lo riferisce la sala stampa vaticana precisando che si è trattato dell'asportazione di un tumore maligno al polmone. Nessuna complicanza, il pontefice si è svegliato regolarmente e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al 10° piano. Trump e Netanyahu hanno avuto un colloquio telefonico ipotizzando un nuovo massiccio attacco sull'Iran prima delle elezioni in entrambi i paesi. Lo scrive l'agenzia statunitense Axios, spiegando che sarebbe il premier israeliano a premere in tal senso, adducendo presunti passi preoccupanti di Teheran verso l'arma atomica. Il presidente degli Stati Uniti nei giorni scorsi aveva escluso tale ipotesi prima del voto di metà mandato. Intanto ancora fuoco incrociato nella penisola araba, attacchi sauditi sulla capitale yemenita Sana'a controllata dai ribelli filo-iraniani, esplosione dall'altra parte a Riyadh. Via libera ieri il documento di bilancio in Consiglio dei Ministri che ha sottoscritto le intese per l'autonomia differenziata di 4 regioni, Liguria, Lombardia, Piemonte e Veneto. Votate anche le modifiche al codice della strada che prevede tra l'altro lo stop all'obbligo di patente cartacea e libretto per circolare. Il Consiglio dei Ministri ha dato l'ok anche al decreto legge per l'ex Silva che tra le misure prevede il mantenimento della funzionalità degli impianti di Taranto con misure urgenti per i lavoratori sia dello stabilimento che per l'indotto. I premi a Nicola Piovani e Susan Sarandon, il documentario che racconta Giovanotti, l'ultimo film di Paolo Genovese, Il rumore delle cose nuove, ricca la giornata di apertura della Festa del Cinema di Roma che fino al 25 ottobre accende l'Auditorium, Parco della Musica e diverse location nella capitale. Oggi il programma prosegue tra proposte d'autore il film di Simon Stone, The Only Living Pickpocket in New York, con John Turturro oggi atteso sul Red Carpet. A incontrare il pubblico anche Giuseppe Tornatore con la riproposizione di Nuovo Cinema Paradiso. Infine una notizia di calcio: Salvo Ribaltoni, sarà Davide Nicola il nuovo allenatore del Venezia che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa per l'ex tecnico della Cremonese. Si parla di un accordo biennale. Zanetti ed Aversa, le eventuali scelte per il piano B. Ed è tutto per il momento, grazie dell'ascolto.
3: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati all'ascolto, a tutti voi l'augurio di una buona mattinata. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Venaria e Bruere verso Piacenza e tra Corso alla Mano e Pianezza in direzione Aosta. Ci spostiamo sulla A4 Torino-Milano dove causa lavori troviamo rallentamenti tra gli svincoli Chivasso Centro e Chivasso Ovest verso Torino. Infine vi invitiamo a visitare il nostro portale muoversiinpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Al momento è tutto, non ci resta che augurare a tutti voi buona giornata e buon viaggio.
4: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: sono buongiorno da Luisella. Calma.
1: Ho sentito arrivato e ho detto oddio, sono in ritardo.
0: Calma. Tranquillo. Tra poco lasciamo la linea a Francesco per tutte le curiosità legate alla giornata di oggi. In sottofondo ovviamente la voce di Michael Stipe e i suoi REM.
2: 14 ottobre 2026 è mercoledì, la Chiesa ricorda San Callisto I. La luna è in fase crescente e il proverbio di oggi, ospite raro, ospite caro, dice che per chi deve ospitare, le visite più gradite sono quelle che durano poco. Siamo ai fatti del giorno nel passato con il sito accaddeoggi.it. Nel 1884 a Verona il pasticcere Domenico Melegatti presentava domanda di brevetto per l'invenzione del pandoro. 100 anni fa, nel 1926, debuttava l'orsacchiotto Winnie the Pooh, protagonista del romanzo di Alan Alexander Milne pubblicato nel Regno Unito. Nel 1934, primo numero per il settimanale a fumetti L'Avventuroso, edito da Nerbini, le cui storie di personaggi come Gordon e l'uomo mascherato erano rivolte a un pubblico di adolescenti. Nel 1947 il Bell X-1 diventava il primo aereo a superare la velocità del suono. Il suo pilota Charles Yager lo portava a 1235 km orari, tacendo di avere due costole rotte per non essere esonerato dalla missione. Nel 1969 si pubblicava Mi ritorni in mente, una delle canzoni di maggior successo di Lucio Battisti. Nel 1980 a Roma il presidente Sandro Pertini riceveva la visita ufficiale di Elisabetta II del Regno Unito, mentre a Torino in 40.000 scendevano in piazza per una manifestazione di impiegati Fiat contro il sindacato che da 35 giorni teneva in sciopero gli operai, mettendo a rischio altri posti di lavoro. Nel 2001 in Australia Valentino Rossi conquistava il suo terzo titolo mondiale di motociclismo e il primo in classe 500. Nel 2007 la tennista Flavia Pennetta vinceva il torneo WTA di Bangkok, conquistando il quarto titolo in carriera. E nel 2022 il 42enne Lorenzo Fontana veniva eletto presidente della Camera dei Deputati, diventando il più giovane presidente di sesso maschile a Montecitorio. Sono nati il 14 ottobre. Nel 1891 il giornalista e politico Guglielmo Giannini. Nel 1921 il partigiano e sindacalista Luciano Lama. Nel 1927 l'attore Roger Moore. E nel 1939 lo stilista Ralph Lauren. Nascevano oggi anche il cantante Cliff Richard nel 1940, la giornalista e conduttrice TV Alda De Usanio nel 1950, il musicista e conduttore TV Gegette Lesforo nel 1961, il cantante Alessandro Safina nel 1968 e la politica Beatrice Lorenzin, nata in questo giorno nel 1971. Ultima segnalazione per il 14 ottobre 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

The Mother, Father, Sister and Brother, questo è un pezzo che ha fatto la storia della musica tra la dance e giù di lì, insomma, 1974, veramente un pezzo che ha qualche annetto sulle spalle.

Cliff Richard, 86 anni, era nato oggi anche 007 Roger Moore, se n'è andato nel 2017. Oggi festeggia Ralph Lauren, stilista e imprenditore, 87 anni per lui. E poi è il compleanno anche di Cannell, la modella, poi è stata una conduttrice televisiva, una disc jockey. Chi era Cannell? È quella che impersonava la pubblicità dell'Amorositas, vi ricordate le caramelle con insomma il suo lato B che faceva praticamente sognare tutti gli italiani. Gegé Telesforo, chi è? Beh, lui è un conduttore radiofonico ma soprattutto un musicista con Renzo Arbore e l'Orchestra Italiana.

Gente all'estero. Facciamo gli auguri anche a Marcia Barrett e chi è la voce femminile dei Bonnie Hamm, che oggi festeggia 78 anni.

dei Moody Blues. Beh, questa è una canzone che ha fatto la storia della musica, era stata tradotta anche in italiano, Difeso il mio amore, quella dei Nomadi, ma questa è una versione originale, Nights and Wild Saturday.

Alessandro Safina, che oggi è il suo compleanno. Alessandro Safina nel film Moulin Rouge con Ewan McGregor rivisita Your Song.

0: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
1: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
0: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
1: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
0: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
1: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
0: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
3: Radio Piemonte Sound, amica radio.
4: Sono le 10 e 2 minuti.

Siamo al 14 di ottobre, ben ritrovati ancora all'appuntamento con le stelle, con gli astri, vediamo che cosa ci consigliano per oggi. Ariete, noterete una certa variabilità nel vostro umore. Toro, sarete più disponibili alle richieste che vi verranno rivolte. Gemelli, le stelle vi aiuteranno a districarvi nei problemi odierni. Cancro, oggi l'intuizione vi suggerirà le mosse giuste. Leone, evitate di scontrarvi apertamente con il prossimo. Vergine, ascoltate i consigli che vi detterà l'intuito, cercate di non sbagliare. Bilancia, cercate invece dentro di voi le cause di un piccolo insuccesso. Scorpione, datevi da fare e raccoglierete frutti abbondanti. Sagittario, siate più realisti nell'affrontare le questioni odierne. Capricorno, siate cauti nelle decisioni e se possibile rimandate. Passiamo all'acquario, comunicherete facilmente con dei vostri vecchi amici, mentre pesci l'umore è un po' variabile e turberà una giornata che comunque si prospetta abbastanza valida. Anche per questo 14 ottobre è tutto con l'oroscopo, l'appuntamento termina qui, a domani con un nuovo giorno.

0: Simon, che bella questa canzone, l'abbiamo voluta ascoltare insieme alle 10:07.
1: Vuoi fare un bel viaggio nella storia della nostra provincia degli ultimi anni? Vai sul canale YouTube di Radio Piemonte Sound. Qui trovi l'archivio storico con tutte le nostre interviste, dallo sport allo spettacolo, dall'economia alla politica e i grandi eventi. E per rimanere aggiornato sui nuovi video, iscriviti.

piaciuta veramente tanto, mi era piaciuta, che comunque l'ascolto ancora molto volentieri, 2011, pensavo più recente, David Guetta con Usher, che oggi festeggia il compleanno, Without You. Allora, tra poco vi lascio con il meglio delle Badone Online. Come dico sempre, abbiamo rispolverato un po' i nostri archivi, i nostri hard disk, e abbiamo così rivisitato i pezzi più simpatici e più divertenti.

0: allora lo sbagliatissimo con sta da bragamola. Cioè, no, non se ne può più.
1: Ma i miei come cadono?
0: Cioè, se ci fosse ciò. Allora. No, non cadono i tuoi perché sono bassi.
2: Guarda che.
0: No, non cadere da lì, no. Perché poi l'azienda ha ancora dei guai. Okay. La Samadverdi.
1: Volevo farvi vedere.
0: No, poi io te li guardo bene.
1: Va bene, no, me li misuri apposta.
0: No, non è che faccio la sarta.
1: Perché no?
0: Chiamiamo Sean un attimo.
1: Chiamiamo Sean? Sì.
0: Però veramente questa foto andatela a vedere, CorrierdellaSera.it, non sto raccontando niente di più. Però anche ieri sera Alberto Angela con questo pantalone che cade male, che fa lo sbuffo, capito? Cioè il pantalone deve essere tac.
1: E allora mandiamoli tutti in Francia, colgo la palla al balzo, visto che c'è il bonus Rammendi, li mandiamo tutti
0: bonus
1: quanti.
0: Rammendi
1: in Francia hanno fatto il bonus Rammendi per evitare di buttare le cose, il vestiario, le scarpe.
0: Sì.
1: E quindi ti hanno dato un bonus da andare a spendere dal calzolaio, da quello che ripara i vestiti e le magliette, per cercare di riciclare il più possibile. Guarda
0: Figo.
1: Che bella cosa che è venuta fuori. Bravi francesi per
0: Figo.
1: Una volta. Quindi tutti quelli che hanno l'orlo che fa schifo, andate in Francia, vi danno anche dei soldi.
0: E beh, andate in Francia, devi essere francese, quindi è tutta una. Vabbè, cioè tu stai baffando, è una badolata quella che stai dicendo.
1: Banfon, cioè,
0: la presa della Bastiglia, come già?
1: Io ho preso il Polase, uguale, va bene.
0: No, là c'era la Bastiglia, il Polase è un'altra cosa. Ma guarda che sei più scemo degli scemi.
1: Oui, c'est moi, c'est moi. Non sono bello, piaccio, come diceva Jerry.
0: Ma ti sappi Kurt, bravo.

un personaggio musicale che ricordo con grande affetto, Pierangelo Bertoli, era molto legato alla nostra provincia, ha fatto tanti concerti, si ricordava la sua data di nascita, il 7 ottobre, e la sua data di morte nel 2002 non l'abbiamo ricordato nel nostro Accade Oggi, nel nostro almanacco, ed è piacevole vedere che la sua, diciamo, casa di comunicazione, perché suo figlio continua a fare musica con la musica del padre Alberto Bertoli, ci ha messo anche un bel mi piace al nostro post. Questi vuol dire che, insomma, i tag a volte servono anche nelle grandi situazioni, nelle grandi realtà. Allora, andiamo avanti con il nostro le nostre pillole delle Badole Online, ma anche con la musica, perché no, con le cover.

0: pillole online in pillole, i momenti più gustosi.
1: Nella pianta fortafortuna, come in prima posizione ci metterei il quadrifoglio.
2: Sì.
1: Me l'hanno regalato un paio d'anni fa. Tu lo dovresti trovarlo o te lo dovrebbero regalare? O ne trovassi uno?
3: Ma devi andare in Piazza d'Armi?
1: Perché ci sono.
3: Ah, guarda, vado, faccio un giro in Piazza d'Armi.
2: Perché poi è un posto bellissimo, Piazza d'Armi.
1: No, incontri. Per parlare come mangiare. Per parlare come mangiare.

0: Badole Online. E se vi siete persi una delle tante puntate in onda, eccoci qua per voi con il meglio delle Badole Online.
1: I parcheggi non si restringono quando vi vedono a voi uomini, invece a noi donne, lo sai,
2: è colpa del parcheggio.
1: Per una vacanza di 5 giorni vi serve una sola valigia,
2: giusto?
1: Capito?
2: Certo.
1: Potete aprirvi tutti i barattoli da soli, non avete bisogno di qualcuno che vi dia una mano. Se avete un'idea nemmeno tanto geniale, vi danno subito credibilità. Quando, se qualcuno dimentica di invitarvi, potete comunque rimanere suoi amici. A noi donne questo non capita.
2: Funziona.
1: Se non ci invitano diventiamo delle bestie. La vostra biancheria costa 5 euro per un pacco da 3.
2: Beh, al mercato sì, forse.
1: 3 paia di scarpe sono più che sufficienti per voi uomini.
2: No, mi dispiace, no? Siamo completamente all'opposto per quanto mi riguarda.
1: Ah,
2: no, tante scarpe.
1: Poi mi fermerei qua. Tu hai tante scarpe?
2: Io ho tante scarpe. Io ho un lato femminile che ancora non conoscete. Che
1: no, ma cominciamo a conoscerlo.
2: Almeno vuoi darmi la soddisfazione di avere tante scarpe? Sì, dai.
1: Sì, te la do la soddisfazione. Vabbè, chiudiamola lì.

0: ha più bisogno di presentazioni, generale di Francesco De Gregori. Ancora una canzone, Ernia con dedica, e poi le... anzi no, no, siamo già molto in ritardo, quindi diamo la linea alle news, quelle di metà mattina.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
2: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, La Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
3: Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
4: La radio della tua città.
5: 60 secondi per le ultime notizie Italia-Mondo.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin. In Ucraina sale il bilancio delle vittime dei raid russi della notte scorsa, 6 persone uccise, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il Ministero della Difesa di Mosca ha confermato di aver colpito con missili e droni impianti industriali e 6 centrali termoelettriche tra le regioni di Kiev e Kharkiv e di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca agli altri in 19 regioni russe, Crimea e Mar d'Azov. A Kiev 600.000 persone lasciate senza elettricità, danneggiati 26 impianti del sistema energetico e 4 del settore petrolifero e del gas. Protesta il presidente ucraino Zelensky, che parla di palese spregio di Mosca nei confronti della tregua sugli impianti chiesta da Trump. Kiev denuncia intanto che le ultime operazioni militari ucraine sono state compromesse dal malfunzionamento dei servizi della Starlink di Elon Musk. È trascorsa tranquilla la prima notte del Papa al Policlinico Gemelli di Roma, all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, operazione durata un'ora e mezza senza complicanze e dopo un breve periodo di osservazione è rientrato nella sua stanza al decimo piano, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Stamani alle 10 nella chiesa di Nostra Signora di Coromoto, nel quartiere romano di Monteverde, i funerali di Giorgio Braccardi, spentosi lunedì scorso a 93 anni. Artista tutto tondo, musicista, attore, comico, è stato un talento unico e irripetibile, umorista eclettico, improvvisatore fuori da ogni regola, lo ricorda Renzo Arbore, con cui ha condiviso diversi successi radiofonici e televisivi sin dagli anni 70. Infine un cenno al basket, si acuisce la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano. Al Forum il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo le scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva a Dubai, mentre stasera alle 20.45 la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
7: Muoversi in Piemonte.
8: Ben ritrovati e una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto.

0: Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi della provincia di Alessandria per informarvi che lungo la provinciale 205 si viaggia a senso unico alternato per lavori tra Grognardo e Acqui Terme in orario 8:19. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
1: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
2: Prossima edizione, tra meno di un'ora.

0: La nostra emittente, lo sapete, non si occupa soltanto di musica, ma con molta informazione locale. L'informazione a 360 gradi. Oggi ospitiamo il direttore della cooperativa cantina di Clavesana, Alessio Chiavarino, che ci racconterà un po' come è andato quest'anno dal punto di vista, insomma, della produzione vitivinicola, che è un fiore all'occhiello della nostra provincia. Abbiamo ancora però una canzone, la nuova di Ernia, che è bellissima.
1: Je voyage sans voyager, avec ou sans toi, et moi j'appelle ça vita lenta.
2: Se finisce l'amore come una canzone, finisce la festa, è colpa del cuore

0: Bernia con Vita Lenta. Allora, adesso appunto ospitiamo Alessio Chiavarino, che abbiamo il piacere di avere nuovamente qui in studio per parlare di una produzione eccellente, quella del vino nella nostra provincia. Lui è il direttore di Cantina Clavesana. Ci parli un pochino della vostra cooperativa, perché coinvolgete tante famiglie, mi diceva prima.
1: Sì, innanzitutto grazie per l'invito. Siamo una cooperativa
0: un po' più vicino al microfono,
1: che è nata nel 1959, quindi possiamo dire una cooperativa storica, e ad oggi abbiamo la fortuna di avere 150 soci viticoltori, quindi i veri e propri produttori di uve. Però quando parliamo di soci, c'è il nome del socio, ma c'è tutta una famiglia dietro, certo. Quindi abbiamo oltre 150 famiglie che conferiscono le uve a Clavesana da oltre 20 comuni delle Langhe, quindi copriamo una produzione abbastanza completa di tutta quella che sono i vini più tipici e più rinomati delle Langhe.
0: Che sono?
1: Quindi dal Dolcetto al Nebbiolo al Barolo per arrivare all'Alta Langa, quindi abbiamo veramente un'offerta che è a 360 gradi sui prodotti più di qualità che ci sono.
0: Bene, com'è andata quest'anno? Come abbiamo insomma tutti quanti letto sui giornali che è partita la vendemmia ad agosto, robe cose mai viste, giusto?
1: Sì, allora è iniziata con un po' di preoccupazioni, perché il caldo che abbiamo provato tutti, le viti lo hanno provato all'ennesima potenza, quindi la prima risultante è stata che appunto abbiamo iniziato a staccare i primi grappoli il 2 di agosto, che è stato pazzesco. un record incredibile per noi. Quello che non ci aspettavamo è stato che c'è stata una produzione veramente veramente abbondante, diciamo più della media rispetto le ultime vendemmie, ed è una cosa incredibile se uno pensa che la vite è una pianta che non può essere irrigata, e quindi quest'anno non ha piovuto, ci aspettavamo un calo, invece c'è stata un'ottima produzione, e questo fa sicuramente contenti i viticoltori, e noi certo. Vi rimando.
0: Certo, ed è un buon prodotto o siamo calati?
1: No, assolutamente, il sole e il bel tempo, per quanto mettano in difficoltà, chiamano sempre un prodotto di qualità, quindi ci aspettiamo molto dalla vendemmia 2026, davvero.
0: Questa è una gran bella notizia, soprattutto per quelle 150 famiglie di cui prima appunto parlava. La vostra zona, prima appunto mi diceva della Langa, voi coprite quale zona?
1: Sì, allora noi abbiamo la sede a Clavesana, che è il paese, certo, dove siamo nati, che è uno dei primi paesi che da Cuneo si possono raggiungere, uno dei primi paesi delle Langhe, però arriviamo negli anni fino oltre Barolo, addirittura abbiamo dei conferitori a Santo Stefano Belbo, che in macchina vuol dire poco, però contate che il tempo deve essere contato in tempo che si arriva col trattore, certo, che è un tempo veramente infinito.
0: Chiaro, sicuramente, anche perché Santo Stefano Belbo è veramente distante, esatto. Noi siamo la provincia grande e non per niente. Facciamo una piccola pausa, direttore, poi torniamo a parlare di questo argomento interessante.

0: Stiamo ospitando qui in studio Alessio Chiavarino, che è il direttore della cooperativa della Cantina Clavesana, che ci sta raccontando un po' come è andata l'annata 2026 nel settore vitivinicolo, un settore trainante della nostra agricoltura, della nostra provincia. L'export, sappiamo che insomma con l'America ci sono stati dei cali, come sta andando?
1: È un settore, per quanto noi comunque siamo molto radicati sulla nostra provincia, sul certo. Nord Italia, l'export è un settore a cui ci teniamo tanto, su cui stiamo molto investendo. Quello che è cambiato è che c'è stata vista anche una grandissima offerta, una polverizzazione del mercato. Mi spiego: se prima si potevano avere due grossi clienti, adesso per generare lo stesso fatturato magari se ne hanno 20 più piccolini, più sparsi per il mondo, quindi certo. È sempre una sfida continua, però è un settore su cui stiamo puntando davvero tanto, perché riteniamo di avere le carte per fare
0: bene. Assolutamente. Qual è la vostra percentuale di esportazione?
1: Allora, al momento siamo un 10%, però in crescita, quindi i trend per gli anni prossimi sono trend in crescita, anche perché vogliamo fare degli investimenti che ci dovrebbero auspicabilmente favorire questa crescita.
0: Certo, indubbiamente. Prima a microfoni spenti parlavamo delle visite, no? Che si possono fare in cantina, in cooperativa.
1: Ne parli meglio. Diciamo che la visita in cantina secondo noi è un modo veramente bello di vivere la cantina e di approcciarsi al vino, ma anche senza assaggiarlo, nel senso che noi nelle nostre visite in cantina ospitiamo tutti i sabati e le domeniche anche delle famiglie, quindi con anche i più piccoli, che possono imparare a conoscere un settore che magari hanno sempre sentito raccontare dai nonni, e poi certo. I più grandi imparano cose nuove e assaggiano del vino, poi i più grandi ovviamente.
0: Chiaro. E tutto questo proprio per si gode di un panorama unico, straordinario, che sono le nostre langhe, e poi in qualche modo anche della nostra produzione, produzione che è una produzione di grandissima qualità.
1: Assolutamente, le visite in cantina sono sempre un bel corredo, io vedo, per coronare magari un weekend in langa. Hai mangiato bene, hai visitato dei posti stupendi e vieni a capire quello che è il vero cuore della produzione, di quello che versi nel calice.
0: Ecco, per chi volesse farlo, ci dia bene la location.
1: Allora, per chi volesse farlo, noi ci troviamo a Clavesana, in frazione Madonna della Neve 19. Siamo aperti tutti i giorni della settimana, anche sabato e la domenica, quindi basta che ci scriviate ai nostri contatti o sul nostro Instagram e saremo felici di mostrarvi quello che
0: come
1: facciamo.
0: Come nasce il vino.
1: Assolutamente.
0: E tutte le
1: e poi farvelo assaggiare.
0: Assaggiare, chiaramente. Che ricordiamo, partono dal dolcetto.
1: Sì, dal dolcetto. Poi tutti già prima con tutti i vini bianchi tipici delle langhe, lo Chardonnay, l'Arnaise, l'Alta Langa, e arrivano fino al Nebbiolo e al Barolo, poi che è il re dei vini.
0: Chiaro, indubbiamente. Quindi Clavesana, abbiamo parlato insomma della vostra produzione e del fatto che voi avete appunto questi 150 soci che magari partono da Santo Stefano Belbo con il loro trattore per arrivare fino a Clavesana, percorrendo credo un paio d'ore sicuro.
1: Almeno un paio d'ore, e noi i nostri soci li trattiamo tutti nello stesso modo, ma ci rende orgogliosi poter dire certo. Di essere arrivati fino oltre i confini che immaginavamo.
0: Chiaro, questa è una gran cosa, e poi soprattutto è interessante questa vostra cooperativa che dà lavoro a 150 famiglie.
1: Sostentamento, assolutamente, certo. il nostro obiettivo è dare sostentamento, perché senza il lavoro degli agricoltori, senza il lavoro dei viticoltori, il turismo in langa non
0: crollerebbe.
1: Crollerebbe, perché certo. Loro sono i veri giardinieri delle nostre colline.
0: Ecco, ho detto una cosa molto bella: giardinieri delle vostre colline. Io sono stata di recente ad un pranzo di lavoro e poi appunto ho postato due o tre fotografie meravigliose, facendo un po' ironia, scrivendo appunto pranzo di lavoro, e voi avete veramente dei giardinieri che tengono le colline in un modo veramente strepitoso, e questo insomma
1: con un sapere antico, è fatto ancora in un modo antico, perché è fatto quasi il 90% ancora a mano, quindi certo. È un lavoro veramente artigianale, il lavoro del viticoltore, molto importante, a volte sottovalutato.
0: Sì, credo a volte sottovalutato. Negli ultimi anni è stato sicuramente rivalutato il nostro territorio, però possiamo fare ancora di più, perché insomma ormai abbiamo la consapevolezza di essere un territorio unico che è vicino al mare, che ha la langa, che ha la montagna, insomma non ci manca veramente nulla.
1: Assolutamente, è solo da scoprire, da visitare e da sostenere, quello assolutamente.
0: Ricordiamolo ancora una volta, Cantina Clavesana, a Clavesana.
1: A Clavesana in frazione Madonna della Neve 19, siamo aperti appunto tutti i giorni, sabati e domeniche comprese, quindi vi aspettiamo sempre.
0: Andate a fare una visita e ne rimarrete sicuramente soddisfatti. Grazie ad Alessio Chiavarino che ogni, diciamo, una volta all'anno, una volta ogni anno e mezzo,
1: esatto,
0: viene a raccontarci come è andata la vendemmia, come è andata l'annata, perché comunque insomma questo per gli agricoltori, per la nostra provincia agricola, vuol dire veramente tanto.
1: Grazie
0: ancora.
1: Grazie a voi.
0: Ancora.

Beach Boys, Don't Worry Baby. Non preoccuparti baby, chiudete gli occhi e tornate al 64. Parte Don't Worry Baby è per molti è uno dei momenti più delicati e intensi dei Beach Boys. Nasce dall'ammirazione di Brian Wilson per Be My Baby delle Ronettes. Quel ritmo, quel senso di grandezza emotiva. Brian Wilson voleva ricreare la stessa magia ma raccontando una storia tutta sua. E infatti la storia è sorprendentemente semplice. Un ragazzo in ansia per una gara automobilistica. Teme di non essere all'altezza, ha paura di fallire, ma poi arriva lei, la sua donna, con poche parole cambia tutto. Don't worry baby, non preoccuparti, è una canzone sull'insicurezza maschile, cosa rarissima per l'epoca, e sulla forza rassicurante dell'amore. Questo pezzo ovviamente non parla solo di una corsa, parla di quel momento in cui qualcuno crede in te più di quanto tu riesca a fare, e in poco più di 2 minuti ti fa sentire al sicuro.

0: giugno vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
2: Questo weekend Radio Piemonte Sound Amiche Radio trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera del Marrone. Tanti appuntamenti. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke. Sabato nel pomeriggio i balli occitani con Daniela Mandrilli e la sera i Mistral Kids faranno ballare tutta la piazza. Domenica gli Uomini di Mondo e poi un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 canzoni in 50 anni. Fiera del Marrone a Cuneo. Diretta su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.
3: Sono le 11:06.

grande, è un po' difficile dopo proseguire con la scaletta musicale, cercando di restare sempre nella bellezza, nell'entusiasmo. Vabbè, Lucio Dalla, De Gregori con Cosa Sarà. Benvenuti al nostro appuntamento di metà settimana, buon mercoledì da Lorenzo, Bartoli da Pianet Italia, dal nostro staff, pronti anche quest'oggi per accompagnarvi nella storia degli italiani dal 70 ad oggi, ovviamente, dove molto del nostro spazio è dedicato a voi che siete i nostri protagonisti principali. Tra poco il nostro momento dedicato alle emozioni degli anni 70, oggi dal 1975, mentre in arrivo per i prossimi minuti c'è Ulio.

Righetti, Wes, sono stati loro i protagonisti importanti della nostra puntata di oggi con il momento Italia Graffiti, ovvero le canzoni dedicate agli anni 70 dal 1990.

0: 10, Balla e Snella. È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Non vorrai farti riconoscere, non vorrai che tutti ti cerchino sul web, affollino i tuoi punti vendita, comprino sui tuoi shop online. Insomma, non vorrai mica farti sentire da tutti. No, non succederà se non scegli la radio per la tua pubblicità. Ma non è che invece adesso vorresti andarci in radio?
3: La tua pubblicità in radio si fa sempre notare,
2: anche senza gridare.
3: La radio rende famosa.

0: I Mistral Kids faranno ballare tutta la piazza. Domenica gli Uomini di Mondo e poi un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 canzoni in 50 anni. Fiera del Marrone a Cuneo, in diretta su Radio Piemonte Sound, amica radio.
1: Alzeremo la testa dai cellulari, fino a che gli occhi riusciranno a guardare, vedere quanto una luna ti può bastare. E dici che torna.

0: Da Gianni De Gaetano, peggio di così non poteva andare per Inter e Napoli, che restano a secco dopo la seconda tappa di Champions League. A San Siro, i nerazzurri, a cui non basta la doppietta di Lautaro, rimediano una figuraccia al cospetto del Bruges. Altra papera di Martinez, 4-3 belga con tripletta di Nicolò Tressoldi, che piace e tanto a Roberto Mancini. Dal canto suo, Chivu non cerca alibi.
1: Siamo consapevoli del fatto che nelle ultime 8 partite credo ne abbiamo vinto una, le altre le abbiamo perse, quindi siamo tutti consapevoli di quello che non va in determinate partite in Champions. Bisogna trovare la mentalità giusta, l'intensità giusta, l'equilibrio giusto.
0: Male anche il Napoli, illuso dal vantaggio di Rachmani in casa Villarreal, travolgente poi nella rimonta, 3-1 la reprimenda ai suoi di Max Allegri.
2: Questo momento della stagione, ma dall'inizio, bisogna cercare di trovare un po' di equilibrio. Gli errori tecnici ci stanno all'interno della partita, ma una squadra che è forte, come il Napoli tecnicamente è forte, deve rimanere serena e continuare a giocare la partita, perché l'imprevisto della partita va gestito. Non è che possiamo andare in confusione perché succede che uno sbaglia e si

0: subisce un gol. Il livello della Champions è più alto. Medio piccolo non te ne accorgi, quando giochi con le squadre di Champions te ne accorgi.
1: Stasera ore 21 luce all'Olimpico nell'incrocio del cuore di José Mourinho che torna davanti la sua ex Roma alla guida del Real Madrid. Lo Special One maschera l'emozione.
2: Mi sono preparato, penso che sto bene, sto equilibrato, sto solido, senza dubbi che durante la partita, senza dubbi che ahí sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però durante la partita non c'è spazio per dubbi. I romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì l'amore si dimentica.
1: Alla stessa ora il Como, unica italiana vittoriosa al debutto, di scena a Rotterdam con il Feyenoord. Salvo ribaltoni sarà Davide Nicola, il nuovo allenatore del Venezia, che ieri ha deciso l'esonero di Giovanni Stroppa. Per l'ex tecnico della Cremonese si parla di un accordo biennale Zanetti e D'Aversa, le eventuali scelte per il piano B. La nazionale femminile di calcio vola in finale dei playoff mondiali, dove a dicembre se la vedrà contro la Finlandia, che ha eliminato la Serbia ieri a Firenze dopo il 2-0 dell'andata alle azzurre. Passato l'1-1 contro la Bielorussia. Basket si acuisce, la crisi in Eurolega dell'Olimpia Milano al Forum, il Real Madrid si impone 98-89 infliggendo alle scarpette rosse la quarta sconfitta in 5 gare e domani arriva Dubai. Stasera alle 20.45 la Virtus Bologna attesa dai francesi del Paris. Infine i motori, più di 30 anni dopo la Formula 1 torna in Africa e Ruanda, la gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, a circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, a più tardi.
3: Prossime news tra mezz'ora.
4: Un saluto dai grandi protagonisti dello sport.
5: Un saluto a tutti gli sportivi da Marta Bassino.
6: Sono il dito nella piaga. Ciao.

0: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a 2 passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine. Questo weekend Radio Piemonte Sound Amic Radio trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera del Marrone. Tanti appuntamenti. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke. Sabato nel pomeriggio i balli occitani con Daniela Mandrilli e la sera i Mistral Kids faranno ballare tutta la piazza. Domenica gli Uomini di Mondo e poi un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 canzoni in 50 anni. Fiera del Marrone a Cuneo in diretta su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

0: è mezzogiorno.
1: 2 minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Sono state individuate le 2 persone ritenute responsabili di aver aggredito a bordo di una minicar i passanti a Roma. Secondo quanto emerso finora, si tratterebbe di 2 ragazzi minorenni, un 16enne e un 17enne residenti nella zona teatro delle aggressioni, il quartiere Monteverde. Uno di loro è figlio di un carabiniere. I 2, convocati in caserma dal PM nella notte, avrebbero ammesso le proprie responsabilità in merito agli atti delittuosi compiuti. Tra questi, il più grave è quello commesso ai danni dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale in gravi condizioni. L'accusa formulata per i 2 è quella di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora alla procura dei minorenni.
2: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
3: Politica: all'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la premier. Una legittimazione per Mosca mentre le bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio europeo, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
2: Russo sull'Ucraina, la notte scorsa colpite 6 centrali elettriche, almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira di Zelensky: la Russia manca di rispetto agli USA, quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano.
3: Economia: nel 2026 il PIL cresce sopra le attese al più 1%, lo stima il centro studi di Confindustria con il rapporto di autunno sulle previsioni economiche. Ma avverte, è una crescita fragile. Per il prossimo anno si ferma al più 0,6%. Energia, inflazione e tassi frenano la crescita. Il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Gli economisti di Confindustria avvertono che sarà crescita zero nel caso di un Brent a circa $126 al barile media annua.
2: Il calcio: dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca Como e Roma, avversarie solo 3 giorni fa nel mezzogiorno e mezzo di fuoco che ha partorito il primo 0-0 del campionato, riscattare il martedì amaro in Champions League. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito il Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
3: È tutto, ma più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
1: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
0: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
1: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
0: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
1: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
0: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
2: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
3: Questo weekend Radio Piemonte Sound trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera Nazionale del Marrone, con tanti appuntamenti che animeranno la città. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato 17 dalle 17 i balli occitani con Daniela Mandrile e la serata musicale con i Mistral Kids. Domenica 18 alle 11 gli Uomini di Mondo e a seguire un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 anni in 50 canzoni. 27esima Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo dal 16 al 18 ottobre in diretta su Radio Piemonte Sound.
4: State ascoltando Pianeta Italia.
5: Pianeta Italia
4: con Lorenzo Bartoli.

Biagio Antonacci, no, insomma, era già diversi anni che era sulle scene, dal 1988-89, qui siamo nel 96 con Lasciami Andare Via. Siete all'ascolto di Pianeti Italia, il nostro focus, lo sapete, se non lo sapete ve lo ricordo, è anni 80-90, è la prima parte, insomma, una piccola parte del decennio 2000, prima parte 5, 7, 10 anni circa, ma gli anni 80 e gli anni 90 sono dove mettiamo l'attenzione principale. E a proposito di anni 80, in arrivo c'è il giardino del

0: Era anche il titolo dell'album, uno sicuramente degli album più fortunati di tutta la carriera del grande Antonello Venditti. Siamo andati nel 1988 ascoltandoci il brano omonimo che dette il titolo appunto a tutto il lavoro, In questo mondo di ladri.
1: Con Pianeta Italia riscopri ogni giorno la tua musica.

0: con cui molti di noi, spero anche qualcuno in nostro ascolto, è cresciuto. Tra le varie c'è anche questo, e vabbè, è stato un momento nostalgico del passato.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: Radio Piemonte Sound.
0: Torniamo tra poco dopo l'informazione a carattere nazionale.
3: News dall'Italia e dal mondo.
4: Ancora ben trovati da Alessandro Cisilin, individuati e fermati, hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della minicar. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Jacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa formulata per i due è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la minicar. Improntato sui temi economici, in particolare sul caro energia, l'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha anche ribadito la causa del sostegno all'Ucraina, aggiungendo una critica a Donald Trump per l'accordo con Putin sul ripristino dell'importazione americana di gas russo. Nell'opposizione si conferma il proposito della distanza tra PD e 5 Stelle nelle rispettive risoluzioni presentate, si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà a nuovi aiuti militari. È trascorsa tranquilla la prima nota del Papa al Policlinico Gemelli di Roma all'indomani dell'intervento di chirurgia toracica, lo riferisce la sala stampa vaticana, dopo l'asportazione ieri pomeriggio di un tumore maligno al polmone, tessuto canceroso completamente rimosso, si legge, evidenziando che i medici per ora non parlano di chemioterapia. Un prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV è atteso nel pomeriggio. Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni fino a che l'ex capo di una gang, Duane Keith Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Più di 40 anni dopo, la Formula 1 torna in Africa, in Ruanda. La gara si disputerà per almeno 10 anni all'inizio del prossimo decennio, ma non è ancora stata definita la data esatta del primo evento, condizionato dalla realizzazione del nuovo circuito che sorgerà a Bugesera, circa 40 km dalla capitale Kigali. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
3: Prossime news tra mezz'ora.

La musica ribelle con Eugenio Finardi, la versione originale ovviamente, a noi piacciono gli originali, beh sì, sono brani che comunque famosissimi, poi sono stati anche ripresi, riarrangiati, ma nella loro qualità, nella loro essenza dell'originale ti regalano un qualcosa insostituibile.

grande successo in quell'anno, ma soprattutto devo dire in quella estate. Stefano Zarfati, giovanissimo dal 97, con C'è che ti piace. Veramente una canzone che è rimasta nella storia come disco meteora.

0: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.

0: Sono le 13:01.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde, nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un 16enne e un 17enne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre 5 persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma. Sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale è anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento. La procura contesta ai due minorenni il reato di tentato omicidio. Il fascicolo passa ora all'attenzione della procura presso il Tribunale dei Minori.
2: La politica, l'intesa sul gasolio russo annunciata venerdì scorso dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considero molto rischiosa. L'ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo. I rischi sono chiari, ha sottolineato la Premier. Una legittima azione per Mosca mentre le sue bombe continuano a cadere sulle città ucraine. Quanto al bilancio UE, Meloni ha affermato che sarà firmato un accordo solo quando sarà giusto per l'Italia. E sui fondi per la difesa non sono soldi tolti alla sanità o alla scuola. Non siamo un governo di guerrafondai.
3: Massiccio raid russo sull'Ucraina la notte scorsa, colpite 6 centrali elettriche. Almeno 600.000 persone senza luce a Kiev, Kharkiv e Sumy. Ira del presidente ucraino Zelensky, la Russia manca di rispetto agli Stati Uniti. Quello della scorsa notte è stato un attacco contro le infrastrutture energetiche, proprio quelle tutelate dal cessate il fuoco annunciato dal presidente americano, tuona il leader di Kiev.
2: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamento del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5 o 6 giorni.
3: La Commissione europea propone di rinviare di un anno, al 2028, l'entrata in vigore dei vincoli sulle importazioni di gas, petrolio e carbone previsti dal regolamento sulle emissioni di metano. E il rinvio, che dovrà essere formalmente approvato dall'Eurocamera e dai paesi europei, è mirato ad evitare ulteriori pressioni sulla sicurezza dell'approvvigionamento di energia, nell'attuale contesto geopolitico teso. Bruxelles assicura che la proposta non incide sull'ambizione e l'integrità degli impegni europei a ridurre le emissioni di metano.
2: Il calcio Inter e Napoli capo ieri sera nella seconda giornata della fase campionato di Champions League. A San Siro i belgi del Bruges battono i nerazzurri 4-3, mentre gli azzurri di Allegri perdono 3-1 in casa del Villarreal. Stasera tocca a Como e Roma a riscattare il martedì amaro in Europa del calcio italiano. La squadra di Fabregas va in Olanda contro il Feyenoord, quella di Gasperini ospita il Real Madrid. C'è grande attesa anche per la super sfida dell'Etihad Stadium tra Manchester City e Paris Saint-Germain.
3: È tutto, a più tardi.
1: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it. C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione. 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Questo weekend Radio Piemonte Sound trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera Nazionale del Marrone, con tanti appuntamenti che animeranno la città. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato 17 dalle 17 i balli occitani con Daniela Mandrile e la serata musicale con i Mistral Kids. Domenica 18 alle 11 gli Uomini di Mondo e a seguire un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound, con 50 anni in 50 canzoni. 27esima Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo dal 16 al 18 ottobre in diretta su Radio Piemonte Sound.

70 classici che quest'oggi abbiamo reinterpretato e riascoltato per quanto riguarda Italia Graffiti, che ci hanno accompagnato mano per mano. Nel 1978 con Antonello Venditti, sotto segno dei Pesci, titolo anche di tutto l'LP. Pianeta.

0: Il Gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
1: A Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
2: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
0: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
0: A Cuneo dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.
3: Questo weekend Radio Piemonte Sound trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera Nazionale del Marrone, con tanti appuntamenti che animeranno la città. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato 17 dalle 17 i balli occitani con Daniela Mandrile e la serata musicale con i Mistral Kids. Domenica 18 alle 11 gli Uomini di Mondo e a seguire un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 anni in 50 canzoni. 27esima Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo dal 16 al 18 ottobre in diretta su Radio Piemonte Sound.

Bobby Solo e partecipano insieme al Festival di Sanremo del 2003, ritornando dopo una pausa abbastanza intensa sui palcoscenici della musica italiana con Non si cresce mai.

0: grandi successi come Laura non c'è e con un ma e con un se, ritorna in quell'estate con Sei grande, una vena totalmente romantica, ma comunque rimane in linea con le sue proposte musicali.
1: Pianeta Italia suona forte qui con noi.
2: Pietro Battisti, Bipù, Noemi, Fiorella Mannoia.

delle più belle partecipazioni a Sanremo di Ivan Graziani con Maledette male lingue, un maledette ma... Sì, sarebbe bello riascoltarla di nuovo. Siete all'ascolto di Pianeta Italia, il nostro programma che sta per volgere al termine, perché questa è l'ultima parte dove concentriamo la nostra sequenza musicale, ovvero tre canzoni senza alcuna interruzione né parlata né pubblicitaria. Protagonisti di quest'oggi saranno Michele Zarrillo, poi andremo a riascoltarci, adesso è un po' che non lo suonavamo e che non lo sentivo, Mr. Rain, mentre in apertura 1982 con Anni senza fiato.

0: Viva l'Italia! La grande musica italiana.
1: Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

infinita. Mister Rain prima con Supereroi. E in apertura un altro bel motivo dei Pooh, della loro collezione immensa, che rimane un po' nascosto, dimenticato, ma ci piace, secondo me può essere di, anche di vostro gradimento. Dall'82 con Anni senza fiato. La nostra sequenza torna domani giovedì. A proposito di anni 80, così ci salutiamo, pronti a fare un tuffo nel passato con le meteore che sono venute sulla Terra, ci hanno lasciato un segno e poi sono un po' sparite. Oggi abbiamo Alex Damiani con Cambierò, cambierai. Vi auguro la buona giornata, grazie per essere stati con noi. Viva la musica italiana, appuntamento se volete domani alla stessa ora. Ciao.

0: Sono le 13 e 59 minuti.
1: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Svolta nel giallo della banda della minicar che ha seminato il panico nel quartiere Capitolino di Monteverde e nella zona di Ponte Testaccio. Individuati e denunciati due minorenni, un sedicenne e un diciassettenne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre cinque persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre scorso a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
2: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
3: Almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Continueremo a sostenere l'Ucraina e ad esercitare pressioni sulla Russia anche attraverso le sanzioni, dichiara intanto un portavoce della Commissione Europea durante il consueto briefing con la stampa.
2: Il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzazione, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev, pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
3: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30%. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
2: Il calcio, dopo le sconfitte di Inter e Napoli rispettivamente contro Bruges e Villarreal, stasera tocca a Como e Roma. La squadra di Fabregas, dopo aver demolito Lipsia nella prima partita della sua storia nella coppa più importante, va in Olanda contro il Feyenoord. Quella di Gasperini ospita invece il ritorno di Mourinho nella capitale dopo aver portato a casa un pari dalla Turchia.
3: Ed è tutto. A più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Complimenti a te che hai scelto Radio Piemonte Sound come colonna sonora ufficiale di questo pomeriggio. Benvenuto dal tuo capitano di bordo. Anche oggi il ritmo sarà quello di Hit Parade Story e New Hit.

Oggi andiamo ad esaminare, a regalarvi, a prendere in considerazione i 20 45 giri più venduti in Italia il 7 ottobre del 1989, per segnalarvi alla posizione numero 20 Belen Thomas con Survivor, 19 per Joe Cocker e When the Night Comes, 18 invece per Urythmics e Revival.

Lato con tanto ritmo il nostro appuntamento con la Hit Story di oggi con Annie Lennox, David Stewart, uno dei colpi di coda nella loro discografia prima di sciogliersi, Eurythmics con Revival è la nostra posizione numero 18 di oggi. 17, un passo più in su per Fine Young Cannibals, She Drives Me Crazy.

canzone numero 17 del 7 ottobre 1989 per Fine Young Cannibals. She Drives Me Crazy, un gradino più su alla 16 Madonna con Express Yourself, uno dei tanti singoli estratti dal suo LP di quell'anno, Like a Prayer. 15 invece per Cure di Robert Smith e Lullaby.

0: Per la vostra sicurezza, All System, azienda leader nel settore protezioni. Tutti i servizi di vigilanza tradizionali e tecnologici, sistemi di rilevazione incendi, impianti di videosorveglianza per abitazioni civili e industrie. La sicurezza non ha prezzo. Informatevi. Telefono 0171 41 16 66. All System, a Cuneo, Madonna dell'Olmo, via Valle Po 151.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: I nostri clienti sono importanti proprio come te. Ecco perché ti chiediamo di farti riconoscere e far loro il nome della nostra radio. Un piccolo gesto che può contribuire a far sempre più grande Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.

0: Siglato e per giunta griffato Radio Piemonte Sound, Hit Parade Story New Hit, lascia spazio ora per i prossimi tre minuti all'informazione.
1: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
2: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il caro energia al centro dell'intervento di Giorgia Meloni al Senato alla vigilia del vertice europeo. La Premier rilancia la richiesta di maggiore flessibilità nelle spese di settore e ha auspicato una risposta congiunta alle sfide su prezzi e approvvigionamenti. Dalla Premier poi un lungo passaggio a rivendicare la linea del sostegno anche militare all'Ucraina.
3: E nessuno in quest'Aula vuole la guerra, tutti vogliamo che si arrivi alla pace. La differenza è su come pensiamo che ci si arrivi. Per come la vedo io, il sostegno all'Ucraina non è l'alternativa alla pace, è ciò che la rende possibile. Perché se l'aggressore può puntare la resa dell'avversario, che bisogno ha di negoziare? Solo che la resa non è pace, è conquista. Se l'Ucraina domani smettesse di difendersi, come in molti auspicano e propongono, noi non avremmo la pace, noi discuteremmo dell'occupazione di una nazione europea e del ritorno dell'imperialismo di stampo sovietico che l'Europa ha conosciuto per mezzo secolo.
2: Nell'opposizione si conferma in proposito la distanza tra PD e 5 Stelle. Nelle rispettive risoluzioni presentate si legge rispettivamente il sostegno e la contrarietà ad altre forniture di armi. In Ucraina sono ancora ore drammatiche, 6 le persone uccise nei raid russi, 3 per un attacco balistico su Kiev, altrettante nelle regioni di Dnipropetrovsk e Zaporizhia. Il governo russo rivendica anche di aver intercettato e abbattuto 902 droni ucraini, quasi 500 puntavano Mosca. Il presidente ucraino Zelensky parla di palese spregio della Russia nei confronti della tregua sugli impianti annunciata da Donald Trump. Ora in Italia individuati e fermati hanno confessato i due minorenni responsabili delle azioni della cosiddetta banda della Mini Car. Si tratta di un 16enne e un 17enne del quartiere Monteverde, teatro delle aggressioni. Secondo indiscrezioni stampa, uno sarebbe figlio di un carabiniere. Tra gli episodi di violenza immotivata di cui sono accusati, il più grave è quello commesso a danno dell'attore Davide Iacopini, ancora ricoverato in ospedale. L'accusa per i due a piede libero è quella di tentato omicidio. A loro i carabinieri sono arrivati individuando proprio la Mini Car. Notte tranquilla per il Papa, ricoverato da ieri al Gemelli per l'asportazione di un tumore maligno al polmone. L'intervento è riuscito e ora si aspettano i risultati degli esami post-operatori. Marco Mancini.
4: Potrebbero arrivare stasera nuove informazioni circa le condizioni di salute di Papa Leone XIV, che ieri ha subito al Policlinico Gemelli l'asportazione del lobo inferiore del polmone destro a causa della presenza di un adenocarcinoma, una forma di tumore polmonare maligno. L'intervento è durato circa un'ora e mezza. Stamane la sala stampa della Santa Sede ha comunicato che il Papa ha passato una notte tranquilla. Già da oggi seguiranno i primi esami post-operatori, con particolare attenzione a quello istologico per stabilire il livello di stadiazione del cancro. Per quanto riguarda le terapie, a quanto si apprende, i medici non hanno parlato di ricorso alla chemio. Stamane in piazza San Pietro è stata celebrata la messa per i 10 anni dell'esortazione apostolica Amoris Laetitia. Nel corso della celebrazione è stata letta l'omelia preparata precedentemente da Leone XIV. A presiedere, al posto del Papa, il cardinale filippino Luis Antonio Tagle, nominato solo venerdì scorso dal pontefice nuovo decano del collegio cardinalizio.
2: Gli Stati Uniti vedono l'epilogo del cold case di Tupac Shakur, icona dell'hip hop ucciso 27 anni fa al culmine della sua popolarità durante una sparatoria da un'auto in corsa nei pressi della strip di Las Vegas. Il caso è rimasto irrisolto per anni, finché l'ex capo di una gang, Duane Keffe D. Davis, se n'è vantato in un libro di memorie. L'uomo è stato ora condannato da un giudice del Nevada a 40 anni di carcere. Calcio infine: non è iniziata sotto i migliori auspici, in chiave Italia, la seconda giornata di Champions League, che ieri ha dovuto registrare le pesanti sconfitte di Inter e Napoli, entrambe ancora senza punti. E stasera alle 21 tocca a Roma e Como, attesa in particolare la sfida dei giallorossi all'Olimpico contro il Real Madrid dell'ex Mourinho. Sentiamo Jenny De Gaetano.

0: ha messo sotto sopra l'Inter, il Bruges, soprattutto per mano di Nicolò Tressoldi, il bomber italo-tedesco che piace a Roberto Mancini ma anche a Jürgen Klopp. 22 anni ancora da compiere, il papà calciatore negli anni 90 ne ha fatti 3 ai nerazzurri nella 4-3 belga, ammutolendo San Siro, lui tifoso milanista. Non è andata meglio al Napoli, che resta a terra, quota 0 come l'11 di Chivu, dopo la mezza disfatta a casa del sottomarino giallo del Villarreal, 3-1, e veemente nella reazione allo squillo di Rachmani. Non resta oggi che aggrapparsi a Roma e Como. Per nulla facile la mission giallorossa per 1001 motivi, il Real Madrid dell'ex idolo José Mourinho, che svela la ricetta anti-emozione.
1: Mi sono preparato, penso che sto bene, equilibrato, sto solido, senza dubbi durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì e l'amore si dimentica.
0: Il Como quota 3 tenta il bis, difficile ma non impossibile per la banda Fabregas in quel di Rotterdam, Fortino, Feyenoord.
2: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
3: Prossime news tra mezz'ora.

Il 5 aprile del lontanissimo 1994 salutavamo definitivamente Kurt Cobain dei Nirvana. Lo stile musicale grunge e la breve vita di eccessi, cui egli stesso pose tragicamente fine, lo hanno fatto entrare di diritto tra i maledetti del rock e tra le principali icone giovanili. Lo riascoltiamo con Smells Like Teen Spirit dal 1991 e dall'LP Nevermind.

0: 10, Balla e Snella. È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo, presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
1: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net.
3: Questo weekend Radio Piemonte Sound trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera Nazionale del Marrone, con tanti appuntamenti che animeranno la città. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke, sabato 17 dalle 17 i balli occitani con Daniela Mandrile e la serata musicale con i Mistral Kids. Domenica 18 alle 11 gli Uomini di Mondo e a seguire un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound, con 50 anni in 50 canzoni. 27esima Fiera Nazionale del Marrone a Cuneo dal 16 al 18 ottobre in diretta su Radio Piemonte Sound.

0: Radio Piemonte Sound, protagoniste ora le news dall'Italia e dal mondo, e tra poco Hit Parade Story e New Hit continua alla grande.
1: Sono le 15.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Individuati e denunciati due ragazzi che mentre erano a bordo di una minicar si sono resi responsabili delle aggressioni nei confronti di alcuni passanti nel quartiere Monteverde a Roma il 4 e il 5 ottobre scorsi. Si tratta di un 16enne e un 17enne che vivono nella zona e hanno precedenti per furto commesso insieme. I due, identificati anche grazie alle analisi dei filmati delle telecamere di vigilanza del quartiere, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Il veicolo è stato rintracciato dai carabinieri durante un controllo a testaccio ed è stato sequestrato. Tra i passanti aggrediti mentre camminavano a piedi, in bici o in monopattino, l'attore Davide Jacopini, ancora in gravi condizioni.
3: Un uomo di 55 anni è stato arrestato dalla squadra mobile di Cagliari per violenza sessuale su minore. Secondo l'accusa avrebbe abusato della figlia di 12 anni, rimasta poi incinta. La vicenda, riportata oggi dall'Unione Sarda, è coperta dalla massima riservatezza. È stato il prelievo del DNA del feto ad incastrare il padre della ragazzina. Il 55enne dovrebbe essere interrogato dal GIP del Tribunale di Cagliari domani.
4: È trascorsa tranquillamente la notte per Papa Leone, sottoposto ieri alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Secondo gli esperti, in assenza di mutamenti del quadro generale, il pontefice potrebbe lasciare l'ospedale in 5-6 giorni.
3: L'economia, energia alle stelle, risparmi in calo e negozi che chiudono. 4 anni di crisi hanno lasciato un conto pesante all'economia italiana. Secondo i dati presentati da Confesercenti, l'instabilità internazionale è costata quasi 52 miliardi di euro di PIL reale e 34 miliardi di consumi, pari a circa 2.400 euro per famiglia. A pesare sono soprattutto il caro energia, l'inflazione e l'aumento delle spese quotidiane. Il costo dell'elettricità da gennaio a settembre è cresciuto del 57%. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, secondo il presidente Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
4: Gli esteri: almeno 6 persone sono morte negli attacchi russi della notte in Ucraina, che hanno causato interruzioni di corrente in gran parte di Kiev. 6 centrali termoelettriche sono state bombardate dalle forze di Mosca a Kharkiv e nella capitale. Intanto il presidente ucraino Zelensky oggi è arrivato a Londra. Oltre a Re Carlo, incontrerà il premier inglese Burnham.
3: Lo sport: l'Italia timbra il cartellino e si assicura la certezza di portare a casa una medaglia nell'inseguimento a squadre maschile ai campionati mondiali di ciclismo su pista 2026, in corso di svolgimento presso il velodromo di Shanghai in Cina. Il quartetto azzurro, trascinato da Filippo Ganna e Jonathan Milan, ha stravinto il confronto diretto con la Gran Bretagna in semifinale, accedendo alla finale di domani, che metterà in palio il titolo iridato.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Miti, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Miti di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo. Ed Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via Guido Martino 8 a Cuneo.
2: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
3: Hit Parade Story, le canzoni protagoniste delle classifiche dagli anni 70 ad oggi, su Radio Piemonte Sound.

ci siamo lasciati alcuni istanti fa, la 15 con Cure e Lullaby, 14 per Elton John e Healing Hands, 13 per Tina Turner, Simply the Best, ce l'abbiamo ancora in sottofondo, il brano si intitola semplicemente The Best, 12 per un disco tutto da ballare, molto estivo, Papa Winnie con Rootsy and Boopsy.

Bubsy and Bubsy alla 11 del 7 ottobre 1989 troviamo Spandau Ballet con Be Free With Your Love, posizione numero 10 invece per Curiosity Kill and The Cat con Name and Number.

0: Ciao, a Radio Piemonte Sound. Orgoglio in gamba.
1: Scriva notte fonda, mentre sta nave affonda, contro un muro di gomma, non serve tu risponda.

0: Buongiorno da Nicola De Muro. In vista del Consiglio europeo, la Premier Meloni è intervenuta con un discorso di 45 minuti al Senato per denunciare il caro energia e criticare le regole comunitarie punitive per la competitività, definendo inoltre rischiosa la linea di Donald Trump di un accordo strategico con Putin sul gasolio russo. Inoltre la Premier ha toccato tutti gli altri temi, tra cui competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa e sicurezza, migrazione e riforme. Applausi dalla maggioranza. La Premier ha poi ribadito che le spese militari non sottraggono fondi a scuola e sanità. Nelle dichiarazioni di voto sulle risoluzioni, i partiti di governo hanno lodato la fermezza dell'esecutivo a tutela dell'interesse nazionale, mentre le opposizioni hanno criticato la gestione della manovra economica e le ambiguità sulla politica estera. Le guerre che causano il caro energia non sono colpa sua, presidente Meloni, ma lei non ha fatto nulla per mettere l'Italia al riparo di quelle tensioni, ha detto Francesco Boccia, capogruppo Dem in Senato. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar nel quartiere Monteverde di Roma, individuata gli autori delle aggressioni sono due minorenni di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere e proprietario del mezzo. Entrambi i minorenni hanno un precedente per furto. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. Nella notte è sequestrata la minicar con cui tra il 4 e il 5 ottobre sono state compiute 6 aggressioni, tra cui quella ai danni dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. L'accusa per i due denunciati a piede libero è di tentato omicidio. Massimo riservo al Policlinico Gemelli di Roma nel primo giorno di degenza di Papa Leone dopo l'intervento di chirurgia toracica subito ieri e durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare e, fa sapere la sala stampa del Vaticano, ha trascorso una notte tranquilla. Un prossimo aggiornamento medico sulle sue condizioni è atteso nel pomeriggio. Dopo le sconfitte di Inter e Napoli, la seconda giornata di Champions League chiama in causa Roma e Como, serata di forti emozioni per i tifosi giallorossi che all'Olimpico ritrovano l'ex Mourinho alla guida del Real Madrid. Impegno in trasferta per il Como, di scena a Rotterdam contro il Feyenoord, entrambe le gare alle 21. Per la prima volta da anni torna a crescere il numero di persone che soffrono la fame nel mondo, spinta da guerre e clima. È quanto emerge dal rapporto CESVI. Sentiamo Cristina Scarpa.
1: 645 milioni di persone nel mondo soffrono la fame a causa delle guerre e dell'emergenza climatica. È la situazione fotografata dall'Indice Globale della Fame che per la prima volta dal 2018 torna ad aumentare. Valeria Emmi, Head of Strategy and Advocacy di CESVI, che cura l'edizione italiana del rapporto.
2: Vediamo un'inversione di tendenza, persone appunto che hanno sofferto la fame soprattutto a causa di guerre, fame imposta per mano umana, e tra questi sono oltre 35 milioni i bambini e le bambine che hanno sofferto di malnutrizione acuta nel 2025.
1: Per la prima volta si sono verificate due carestie nello stesso anno, a Gaza e in Sudan, insieme alla Somalia, i paesi con la situazione più grave. E voltarsi dall'altra parte non conviene mai, spiega Nello Scavo, inviato speciale di Avvenire, autore della prefazione al rapporto CESVI.
3: Quello che sta accadendo, ad esempio, a Bab el Mandeb ci dice che restare disattenti, indifferenti o addirittura complici di quello che accade in alcune aree può avere poi ricadute enormi su di noi, lo vediamo ogni volta che andiamo a fare il pieno di carburante.
0: È tutto, a più tardi.
4: Prossime news tra mezz'ora.
5: Un tuffo nel 2022 per parlare del mondo della televisione. Al Grande Fratello VIP il montepremi è andato alla principessina Jessica Selassie, mentre all'Isola dei Famosi l'ha spuntata l'attore Nicolas Vaporidis. Da un punto di vista delle classifiche, il singolo più venduto dell'intero anno 2022 in Italia è Pastello Bianco. Ve li ricordate? Sempre loro, sempre sulla cresta dell'onda, Pinguini Tattici Nucleari.

0: cade il cuore.
1: Se vi siete appena sintonizzati, questa Hit Parade Story New Hit, piccolo pit stop, qualche consiglio prezioso per voi e poi di nuovo insieme.
2: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
3: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86. Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
2: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
3: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per tre giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
2: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
3: Info www.marrone.net.
4: Già diventato un follower delle nostre pagine social? Vieni a trovarci sui nostri profili Facebook, Instagram e WhatsApp e diventa anche tu un follower di Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
1: Dalle classifiche del passato ai giorni nostri il passo è breve. Radio Piemonte Sound in un mix, in un cocktail vincente di successi del passato e del presente. È arrivato il momento di ascoltarci anche un successo dei giorni nostri.

Boom da studio che i Rockset dalla Svezia con furore pubblicano nel lontanissimo 1988. Nella classifica italiana del 7 ottobre 1989 li ritroviamo con questo bellissimo 45 giri del look alla posizione numero 9. Saliamo di un altro gradino, alla 8 troviamo i Tears for Fears con Sowing the Seas of Love. Ancora benvenuti in Hit Parade e buon ascolto da Mirko Bencivenni.

8 per Tear for Fears, Sowing the Seas of Love. 7 per Prince, il genio di Minneapolis con Party Man. 6 invece per i Depeche Mode di Dave Gahan e Personal Jesus. Remix.

0: torniamo dopo l'informazione dall'Italia e dal mondo.
1: Sono le 16.
2: News dall'Italia e dal mondo.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due i denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, e quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'interrogazione.
3: Sicurezza stradale e controlli sui veicoli più giovani finiscono al centro del nuovo codice della strada. Tra le novità annunciate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti c'è un inasprimento delle sanzioni per chi altera le caratteristiche tecniche delle minicar, modificandole per superare i limiti di velocità previsti dalla normativa. In caso di violazione, il nuovo testo prevede, oltre alla sanzione pecuniaria e all'immobilizzazione del veicolo, anche il divieto di circolazione per 30 giorni. Alta inoltre la possibilità della patente B a 17 anni.
4: Economia, 4 anni di tensioni internazionali, shock energetici e inflazione sono costati all'economia italiana quasi 52 miliardi di PIL reale, circa 2.400 euro a famiglia e oltre 34 miliardi di minori consumi. Così il presidente Gronchi nell'assemblea Confesercenti a Roma. Tra gennaio e settembre l'elettricità all'ingrosso costa più 57%, il gas è quasi raddoppiato, benzina a più 28,6% e diesel a più 30. Mutui e finanziamenti sono costati 500 milioni in più. Rigirare ai contribuenti parte dell'evasione recuperata, sottolinea Gronchi, potrebbe alleggerire la pressione fiscale.
3: E il caro energia e la guerra in Ucraina restano al centro delle comunicazioni al Senato della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che sottolinea la necessità di bollette più leggere per famiglie e imprese. La decarbonizzazione non può essere deindustrializzata, aggiunge la Premier. Infine, sull'Ucraina spiega che la posizione dell'Italia non cambia. Sostegno a Kiev, pressing nei confronti di Mosca. Poi ha definito l'intesa sul gasolio russo annunciata da Trump molto rischiosa.
4: Sale la tensione tra l'Arabia Saudita e gli Houthi dello Yemen, i quali hanno rivendicato attacchi sull'impianto Aramco di Dahran, sull'aeroporto di Rey Khalid e sulla raffineria di Riyadh. Intanto il primo ministro iracheno è arrivato nella capitale saudita Riyadh per colloquio. I rapporti tra Iraq e Arabia Saudita sono di particolare importanza strategica, dato il peso politico ed economico di entrambi i paesi, così come i loro legami arabi condivisi e gli interessi geografici, economici e di sicurezza comuni, sottolinea il Premier, secondo quanto riferisce Al Jazeera.
3: Lo sport con il tennis. Sara Errani e Jasmine Paolini sono ai quarti della WTA 1000 di One in doppio e rilanciano potenzialmente la loro corsa alle WTA Finals di Indian Wells. Battute la slovacca Teresa Mialikova e la britannica Olivia Nichols con il punteggio di 4-6, 6-2, 10-5. Ora nei quarti la kazaka Anni Danilina e la cinese Suai Zhang.
4: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
2: Prossime news tra mezz'ora.

0: Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145, a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
4: Radio Piemonte Sound, la radio della tua città.
5: La musica di oggi, ma anche le canzoni che hanno scalato le classifiche. Hit Parade Story.
6: Su Radio Piemonte Sound, Hit Parade Story, il viaggio attraverso le canzoni più belle delle passate Hit Parade.

Ciao di Alessandra Amorosa è una ballata melodica che parla di una relazione contrastata che ben presto avrà fine, caratterizzata da sentimenti di amore che si trasformano in odio e da promesse non mantenute. La traccia fa parte dell'album Ancor di più, 5 passi in più, sesto più venduto in Italia del lontano 2012.

0: questa è Radio Piemonte Sound. Qualcuno diceva la musica può nominare l'innominabile, comunicare l'inconoscibile, mentre la grande sacerdotessa, poetessa del rock, Patti Smith, dice la musica è riconciliazione con Dio. Ancora benvenuti in It Parade Story New It, la grande musica di oggi e di ieri.
1: Tutte le ultime novità musicali, New It.
2: Ciao Radio Piemonte Sound, saluto da Giuseppe Ferreri, ciao.

0: Abbiamo già scaldato molto bene l'atmosfera, ma abbiamo ancora un sacco di dischi da farvi ascoltare, dal presente e dal passato. Rimanete con noi, torniamo dopo la pubblicità.
1: Da Gino BMW e Mini le grandi occasioni non vanno a dormire presto. Da giovedì 22 a sabato 24 ottobre tutte le sedi di Gino BMW e Mini ti aspettano fino alle 22. Tre giorni di offerte straordinarie con Mini a partire da soli 99 euro al mese e BMW da 248 euro al mese e con vantaggi cliente fino a 12.000 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione. Dal 22 al 24 ottobre vieni a trovarci in tutte le sedi Gino BMW e Mini.
2: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
3: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità: da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te.
2: Piemonte Sound, un saluto da una piemontese, bambole di pezza.

0: amici, vedo già pronta la redazione per le ultime news. Noi ci risentiamo tra poco.
1: 60 secondi per le ultime notizie Italia Mondo.
2: Bentrovati all'ascolto da Nicola De Muro. Il Consiglio europeo di domani e dopodomani. Per illustrare la linea che l'Italia manterrà a Bruxelles, Giorgia Meloni è intervenuta per 45 minuti al Senato. Toccati tutti i temi: competitività, Ucraina, Medio Oriente, difesa, migrazione e soprattutto energia. Giorgia Meloni ha criticato le regole dell'Unione Europea e anche l'intesa tra Trump e Putin sul gasolio russo, definita rischiosa. E dopo le dichiarazioni di voto dei singoli partiti, l'Aula di Palazzo Madama ha votato e approvato le due risoluzioni presentate dalla maggioranza sulle comunicazioni della Presidente del Consiglio. 104

0: minacce di droni russi nella regione orientale del paese. Sotto attacco anche Kiev. Oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un'udienza con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham. Londra si è impegnata a fornire a Kiev ulteriori missili di difesa antiaerea. Annunci stigmatizzati da Mosca. I paesi europei, a differenza degli USA, che cercano una soluzione pacifica, stanno facendo di tutto per prolungare il conflitto, ha detto il portavoce del Cremlino, Peskov. È atteso nel pomeriggio il prossimo aggiornamento medico sulle condizioni di Leone XIV, ieri subito dopo il ricovero al Gemelli. L'intervento di chirurgia toracica è durato 90 minuti. Il pontefice è stato operato per l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Per la sala stampa del Vaticano il pontefice ha trascorso una notte tranquilla. Svolta nel caso della banda della minicara a Monteverde, a Roma, individuati due giovani di 16 e 17 anni, quest'ultimo figlio di un carabiniere, il proprietario del mezzo, entrambi con precedenti per furto. Ci siamo divertiti così, hanno ammesso al PM. Sequestrato il veicolo, usato tra il 4 e il 5 ottobre per 6 aggressioni, compresa quella all'attore Davide Jacopini, tuttora in prognosi riservata. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in 2-7 la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani. Le azzurre hanno battuto in 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati all'ascolto. Sulla A26 Genova-Gravellona-Toce sono presenti code per un veicolo in panne fra Genova e Ovada in direzione Gravellona-Toce, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Ci occupiamo della città metropolitana di Torino. Per lavori lungo la provinciale 81 si viaggia a senso unico alternato nel comune di Strambino. Per il momento è tutto, buona giornata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossime news tra mezz'ora.

0: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.

0: info www.marrone.net. Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cunese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it. Questo weekend Radio Piemonte Sound Amiche Radio trasmetterà da Piazza Galimberti per la 27esima Fiera del Marrone. Tanti appuntamenti. Venerdì 16 dalle 21 la serata karaoke. Sabato nel pomeriggio i balli occitani con Daniela Mandriglia e la sera i Mistral Kids faranno ballare tutta la piazza. Domenica gli Uomini di Mondo e poi un pomeriggio dedicato alla storia della musica e di Radio Piemonte Sound con 50 canzoni in 50 anni. Fiera del Marrone a Cuneo. India diretta su Radio Piemonte Sound, Amica Radio.

Nel 2005 esplode anche in Italia il fenomeno Metafix, questo duo hip hop britannico formato da Marlon Rudette e Pretty Shiri, divenuto famoso per i singoli Big City Life e Living Darfur. A proposito di Big City Life, è il terzo singolo più venduto in Italia del 2005.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: La Casa del Materasso, produttore di materassi da oltre 70 anni, con qualità e tante soluzioni per il buon riposo. Materassi, cuscini, lenzuola, trapunte, coperte e in questo periodo sconti sulla biancheria, per la camera da letto e per il bagno. Per dormire bene, la Casa del Materasso, in via Valle Po 145 a Madonna dell'Olmo, Cuneo. Seguici su casadelmaterasso.com e sulla nostra pagina Facebook.
2: Radio Piemonte Sound, amica radio, la radio della tua città. Radio Piemonte Sound.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: L'intervento del Papa sembra essere andato per il meglio. Il decorso post-operatorio prosegue in maniera regolare, secondo quanto riferito dai medici al Vaticano, e i valori sono nella norma. Papa Leone ieri è stato sottoposto alla rimozione di un tumore maligno dal polmone. Per rendere l'intervento radicale è stato asportato il lobo inferiore destro dell'organo. Il tempo di degenza in ospedale per il pontefice al momento è di circa una settimana. Lo conferma il direttore della sala stampa vaticana Matteo Bruni parlando con giornalisti.
2: Sequestrata nella notte da carabinieri e polizia locale una minicar che corrisponderebbe a quella utilizzata per le aggressioni del 4 e 5 ottobre a Roma, tra cui quella che ha provocato il grave ferimento dell'attore Davide Iacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata. Due denunciati accusati di essere a bordo del veicolo come conducente e passeggero. Entrambi hanno ammesso i fatti. Quella notte ci siamo divertiti così, è quanto avrebbero sostanzialmente detto agli inquirenti nel corso dell'interrogazione.
3: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Alcune decine di lavoratori si sono seduti nell'atrio della prefettura e al secondo piano battendo i caschi urlando lo slogan «L'Ilva di Genova non si chiude». Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
2: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria.
3: La Commissione europea ha erogato 2,86 miliardi di euro nell'ambito della componente difesa del prestito di sostegno all'Ucraina da 90 miliardi di euro. I fondi saranno destinati all'acquisto di droni, sistemi di difesa aerea e missili prodotti da aziende ucraine. Il sostegno alla difesa ucraina rimane una priorità fondamentale per l'Unione Europea, a dirlo la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Complessivamente dal 2022 gli Stati membri dell'ONU hanno fornito a Kiev 231 miliardi e mezzo di euro di sostegno.
2: Lo sport, giornata memorabile per Larissa Iapichino, che oggi è stata incoronata numero uno del mondo. La fuoriclasse toscana si è issata in testa al ranking internazionale di salto in lungo stilato dalla World Athletics. La federazione internazionale ha sancito lo status di padrona della disciplina a livello globale per la 24enne figlia di Fiona May. L'azzurra si trovava al secondo posto della classifica, ma poi sono scaduti i punti che la statunitense Tara Davis Woodall aveva conquistato lo scorso anno in occasione di un meeting Atlas a New York, e così Larissa Iapichino ha potuto operare il sorpasso.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: si può secondo voi pretendere, esigere come diritto un amore o una storia d'amore? Questo ci diceva lui, Ti pretendo, Raffaele Riepoli, in arte Raffa, la posizione numero 5 del 7 ottobre 1989, quindi ormai tanti anni fa. Profumo di posizioni caldissime, siamo alla posizione numero 4 con Madonna e Cherish, posizione numero 3 per Rocco and the Carnation con Marina, posizione numero 2 per Edoardo Bennato, canzone che dedichiamo a tutte le mamme all'ascolto, viva la mamma!
1: C'è folla tutte le sere, nei cinema di Bagnoli, un sogno che in bianco e nero avrà poco.

0: Il nostro viaggio nel passato con la classifica del 7 ottobre 89 termina qui con la proclamazione della nostra numero 1, Icaoma con Lambada, questa canzone che piaceva assolutamente a tutti quanti, a grandi e piccini. Io mi fermo qui, grazie per l'ascolto, da Mirko Bencioni è tutto, alla prossima Parade, ciao!
1: Radio Piemonte, Sound Amica Radio.
2: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
3: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
2: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
3: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
2: Info www.marrone.net.
4: Conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
3: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a 2 passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
5: Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social e diventa anche tu parte della radio della tua città.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Ben trovati da Gerardo De Vivo. The day after the Inter, Napoli è pieno delle ombre lasciate dal secondo KO su due gare di Champions disputate. I nerazzurri riflettono su una difesa che in 8 partite tra campionato e coppa ha incassato 14 gol, troppi, e sul portiere Martinez, anche col Bruges, fatale un suo errore. Il Napoli, dopo il segnale positivo della vittoria in campionato, nel KO di Villarreal ha mostrato di nuovo i limiti del balbettante inizio di stagione. Stasera il testimone Champions passa alle altre due italiane in lizza. In primo piano c'è inevitabilmente la Roma, attesa dall'incrocio con Real Madrid e dal pieno di emozioni garantito dal ritorno all'Olimpico dello Special One. Jenny De Gaetano.
2: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene. Ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola. Ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
3: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere. In quel momento lì e l'amore si dimentica.
2: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
4: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente

0: Questa città, questa squadra ha fatto due finali europee consecutive, perciò è doveroso che tutta la città gli omaggi questo tributo.
1: Nel fortino del De Kuip il Feyenoord attende il Como dopo il debutto d'applausi col 4-1 casalingo sull'Ipsia. I lariani sono attesi da un'altra prova di maturità, anzi di crescita, per dirla con Cesc Fabregas.
2: Penso che il Feyenoord hanno una identità molto molto chiara di quello che vogliono fare, si sentono bene, sono giocatori giovani che vogliono fare bene, sono coraggiosi. Questo sarà un grandissimo challenge perché è un calcio magari un po' diverso e penso che per noi continuare a crescere come squadra, come giocatori, come staff, diventa una partita molto, molto bella da giocare.
1: Anche a Rotterdam si inizia alle 21, arbitra il lituano Rumsas, e tra le altre gare di stasera spicca la sfida stellare Manchester City Paris Saint Germain. Tennis, Jasmine Paolini approda agli ottavi del torneo di Wuhan in Cina. L'azzurra ha sconfitto in due set la ceca Bartunkova e nel prossimo turno affronterà l'inglese Kartal. Dopo il match di singolare, Paolini ha giocato e vinto anche in doppio con Sara Errani, le azzurre hanno battuto 2-7-1 la coppia Mialikova-Nichols. Basket, ricca serata di coppe. Nella quinta giornata d'Eurolega la Virtus Bologna fa tappa sul parquet del Paris. Quattro i match delle italiane nella terza uscita in Eurocup: Aris Tortona, Wroclaw Napoli, Venezia Turk Telecom e Tenerife Maxima Roma. Pallavolo femminile, doppio anticipo per il quarto turno della 1. A Chieri arrivano le campionesse d'Italia di Conegliano, mentre Macerata riceve Scandicci, ancora a quota 0. Le Venete e le Toscane si contenderanno la Supercoppa italiana a Bari il 24 ottobre. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Un saluto dai grandi campioni dello sport.
4: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, sono Ambra Sabatini, campionessa di atletica paralimpica, e un saluto a tutti.
5: Muoversi in Piemonte. Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Per traffico intenso sulla A26 Genova Gravellona-Toce si rallenta tra l'interconnessione con la A10 Genova Ventimiglia e Ovada in direzione Gravellona-Toce, mentre per un veicolo in avaria sulla A7 Milano-Genova si viaggia incolonnati tra Vignole Borbera e Isola del Cantone in direzione Genova. Vi segnaliamo quindi che per lavori il traforo del Monte Bianco sarà chiuso in entrambi i sensi di marcia dalle 22 di questa sera alle 6 di domani mattina. Per il momento è tutto. Visitate il nostro portale muoversiimpiemonte.it per verificare in tempo reale il traffico in regione. Buon viaggio! Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
6: Prossime news tra mezz'ora.

0: Elettronica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica. Dal capolavoro di Jane Austen.
1: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
0: Due sorelle, due modi diversi di amare.
1: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
0: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema. Annika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
2: Un saluto dai protagonisti del cinema e della TV.
3: Radio Piemonte, Sound. Radio Piemonte Sound è la migliore radio del Piemonte. Sound. Renzo Arbore speaking. Ciao.

0: Torneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17 Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Da Gino BMW e Mini le grandi occasioni non vanno a dormire presto. Da giovedì 22 a sabato 24 ottobre tutte le sedi di Gino BMW e Mini ti aspettano fino alle 22. Tre giorni di offerte straordinarie con Mini a partire da soli 99 euro al mese e BMW da 248 euro al mese e con vantaggi cliente fino a 12.000 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione. Dal 22 al 24 ottobre vieni a trovarci in tutte le sedi Gino BMW e Mini. Mini.

0: Sono le 18 e 2 minuti.
1: News dall'Italia e dal mondo.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Individuati e denunciati due minorenni, un sedicenne e un diciassettenne, ritenuti responsabili delle aggressioni all'attore Davide Jacopini, tuttora ricoverato in prognosi riservata, e ad altre cinque persone avvenute tra il 4 e il 5 ottobre a Roma, sequestrata la vettura. La svolta decisiva è arrivata ieri grazie all'acquisizione di nuovi filmati tratti dai sistemi di videosorveglianza della zona. Fondamentale anche la testimonianza di un meccanico. I due denunciati hanno ammesso i fatti confessando di aver agito per divertimento.
2: È stata fissata per domani mattina alle 11 l'autopsia su Agostino Conigliaro, il 39enne morto lunedì mattina all'ospedale maggiore di Lodi, dove era arrivato 30 ore prima a seguito di un malore durante un intervento dei carabinieri. Un episodio su cui la procura di Lodi ha aperto un fascicolo iscrivendo a modello 45 bis, ovvero il registro delle annotazioni preliminari, i due militari del radiomobile intervenuti nel residence in cui il 39enne si era introdotto nella notte tra sabato e domenica. Conigliaro è stato visto dare in escandescenza all'interno del residence da diversi residenti che hanno chiamato il 112. I carabinieri a modello 45 bis hanno parlato di comportamenti violenti e gravemente autolesionistici tenuti dall'uomo.
3: Un gruppo di lavoratori dell'ex Ilva ha occupato la prefettura di Genova facendo irruzione all'improvviso nell'edificio dal presidio di protesta in corso da 3 giorni. Gli operai in sciopero attendono garanzie del governo sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano, che finora non sono arrivate, perciò hanno deciso di dare un ulteriore segnale. Da quanto si apprende, l'idea dei manifestanti è di dormire in prefettura.
2: La premier Giorgia Meloni, nelle comunicazioni al Senato in vista del Consiglio europeo del 15 e 16 ottobre, spiega che l'impennata dei prezzi del carburante è dovuta soprattutto alla guerra in Iran, non al conflitto in Ucraina. Poi la presidente del Consiglio dichiara che l'intesa sul gasolio russo annunciata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump è una scelta che considera molto rischiosa, una legittimazione per Mosca a continuare il conflitto e un implicito indebolimento della leva sanzionatoria. Il presidente ucraino Zelensky ringrazia Meloni per il sostegno e la posizione inequivocabile.
3: Le organizzazioni per i diritti umani rilanciano l'allarme per il numero crescente di condanne a morte ed esecuzioni in Iran dopo le notizie secondo cui una 23enne, Najam Amini, è stata condannata a morte per blasfemia a causa di un post sui social. L'accusa è di insulto al profeta. Sarebbe stata arrestata sulla base dell'attività di monitoraggio del web da parte della polizia iraniana, ma non sono stati rivelati i contenuti incriminati. È stata condannata a più di 12 anni di carcere e a morte in 2 processi diversi.
2: Lo sport, il tricolore sventola alto sul traguardo di Vicenza. Alessandro Covi del team Geico si aggiudica allo sprint il successo nell'89 edizione del Giro del Veneto, Verona-Vicenza, di 167 chilometri. Il corridore italiano lancia la sua micidiale progressione a poche centinaia di metri dal traguardo, resiste al tentativo di rientro dei rivali e può così festeggiare la meritata vittoria. Cristian Scaroni conferma la sua straordinaria costanza di rendimento e chiude quinto.
3: Ed è tutto, a più tardi.
1: Prossime news tra mezz'ora.

0: Cosa succede in città?
1: Attualità ed eventi in provincia.
2: Benvenuti a questo appuntamento di Cosa succede in città. Oggi parliamo di castanicoltura. Se ne è parlato ieri nella sede di Confagricoltura Cuneo con un dossier molto particolare. Sentiamo il presidente Enrico Allasia.
3: Sì, è un tema che abbiamo voluto trattare proprio a ridosso di quella che è una fiera che dal prossimo anno sarà internazionale, quindi questo ci fa capire l'importanza del castagno sul nostro territorio. Noi l'anno scorso abbiamo presentato un report che analizzava quali erano gli aspetti, le peculiarità del castagno da frutto. Quest'anno abbiamo voluto integrare questo rapporto inserendo quello che è il bosco castagno, che sicuramente è una realtà importantissima. Abbiamo qua delle aziende che chiaramente la fanno da padrone nell'ambito di trasformazione del castagno, parliamo del legno. È chiaro che tutto questo va amalgamato, va integrato. Il report che noi abbiamo voluto completare, diciamo così, lo vogliamo mettere a disposizione di quelle che sono le pubbliche amministrazioni, i comuni, gli stakeholder della filiera e tutti quelli che sono appunto gli attori che si occupano di castagni. Perché? Perché è un settore che ha una potenzialità enorme, soprattutto in questo diciamo, territorio piedemontano che riguarda certo. La provincia di Cuneo e la città di Cuneo, e quindi è chiaro che abbiamo l'obiettivo di continuare. Il prossimo anno lavoreremo per integrare questo rapporto con quelli che sono, diciamo, gli aspetti degli ecosistemi e quindi dei servizi ecosistemici che sono legati al mondo legno e al mondo castagno, e quindi lo dobbiamo vedere in quelli che sono i percorsi naturalistici, in quello che è diciamo, l'aspetto più turistico legato al settore legno e al settore castagno. È sicuramente un lavoro importante. Devo ringraziare tutta la struttura di Confagricoltura, i tecnici che ci hanno lavorato, perché noi chiaramente non siamo un centro studi e riuscire a recuperare questi dati non è così semplice. Oggi questo è un settore che coinvolge tantissimi professionisti, ma anche tanti hobbisti che non sono censiti da nessuna parte, per cui estrapolare questi dati non è così semplice.

0: dossier che è stato diffuso ieri per la castanicoltura da Confagricoltura. Ed ora il direttore Roberto Bellonio.
1: Sì, il motivo del lavoro è proprio questo: è andare a cercare di mettere un po' di certezza su quelli che sono i numeri del castagno. Perché? Perché il castagno è un po' viene interpretato come una cultura da frutta, una in parte una cultura da legno, in parte una foresta, in parte metà e metà. A questo si aggiunge veramente un numero di castagneti gestiti così in forma privata o semi-hobbistica, hobbistica, qualcuno che vende castagne, qualcuno che fa per autoconsumo, ma senza inserirle in un'attività produttiva vera e propria, quindi di difficile censimento. Questa è proprio la difficoltà per cui arrivare alla fine e poter dire quante castagne si producono, quanto è la superficie del castagno da frutto, quanto è il bosco di castagno in Piemonte e in provincia di Cuneo. Un dato che sembra facile da reperire è difficile, però se non abbiamo questo dato diventa anche difficile partire con qualunque politica di rilancio, politica di progettazione di un settore così importante che abbiamo visto che per il Piemonte vale oltre 200.000 ettari. L'ha detto prima, come l'intera provincia di Vercelli, questo è il valore del castagno in Piemonte. Quindi noi abbiamo fatto questa analisi partendo da un'anagrafe unica regionale, quindi abbiamo analizzato questi dati, i dati Istat, e poi la carta forestale della regione Piemonte. Abbiamo messo insieme questi dati anche con sopralluoghi e statistiche con i vari comuni, siamo arrivati a dare, speriamo, dei dati che si avvicinano il più possibile alla realtà. Uno strumento che abbiamo messo in mano al sistema, quindi ai comuni, alle pubbliche amministrazioni, a chiunque ne faccia richiesta, proprio per avere comune per comune un'analisi di quello che è il settore e il comparto e quanto vale soprattutto per la nostra provincia.
0: È tutto per oggi, grazie per l'ascolto, buona serata.

0: Piemonte Sound. Amica Radio, la radio della tua città.
1: Le canzoni che festeggiano nel 2026 e la loro storia. 10 anni, 20, 30, 40, 50, 60 anni.
2: La musica più bella che c'è è su Radio Piemonte Sound.
3: Le canzoni che in questo 2026 spengono 20 candeline.

0: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda cuneese dell'acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
0: C'è una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988

0: Buonasera da Nicola De Muro. Davanti ai PM di Roma hanno confessato i minorenni della minicar. Hanno aggredito 6 persone e mandato in coma un uomo in 2 quartieri occidentali della capitale. Per noia e per divertimento, hanno ammesso. Dovranno rispondere di tentato omicidio, in particolare per il violento assalto all'attore Jacopini, sottoposto a 2 interventi al cranio per un violento trauma subito cadendo sull'asfalto. Determinante l'esame delle videocamere di sorveglianza della zona e di un meccanico che aveva riparato la loro mini vettura. Decorso post-operatorio regolare per il Papa al Gemelli. Dopo l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare, Leone si alimenta normalmente e cammina per la stanza. Lo si legge nell'ultimo aggiornamento dei medici del Policlinico Romano. Un nuovo comunicato è atteso per stasera. Domani il Consiglio Europeo, scontro frontale in Senato tra maggioranza e opposizione sul discorso della Premier Meloni, che per la prima volta critica Trump. Il suo accordo con Putin sul gasolio russo è rischioso, dice la Presidente del Consiglio, che poi critica l'Unione Europea sul caro energia. Decida rapidamente, le imprese e le famiglie europee stanno pagando un prezzo molto alto. Dure le opposizioni, le guerre in Ucraina e in Medio Oriente non sono colpa sua, ma lei non sta facendo nulla per proteggere l'Italia. Approvate le 2 risoluzioni della maggioranza, non votate invece le diverse risoluzioni delle opposizioni che, a causa delle divergenze sull'Ucraina, non hanno presentato una risoluzione unitaria. E a proposito di Ucraina, le intelligence dei paesi alleati non ci hanno avvertiti, e quanto denuncia il presidente Zelensky dopo la pesante notte di bombe su Kiev e Kharkiv e altre regioni ucraine. Colpite ancora le centrali elettriche della capitale, 600.000 persone al buio, sale a 6 morti e 36 feriti il bilancio della nuova ondata di attacchi missilistici russi nelle regioni orientali del paese. E oggi la visita a Londra del presidente Zelensky, che avrà un incontro con re Carlo III e un incontro con il premier Burnham, il quale ha dichiarato: mi impegnerò affinché torni il dialogo tra Trump e Zelensky. E ora il nostro approfondimento sugli incentivi per sostenere l'occupazione femminile.
1: Nuovo lavoro ora puoi. Tra le misure introdotte dal decreto coesione per rafforzare la competitività del paese, il bonus donne, rifinanziato con 141,5 milioni di euro nell'ambito del programma nazionale Giovani, Donne e Lavoro, cofinanziato dall'Unione Europea, punta a sostenere l'occupazione femminile. Nonostante i passi avanti compiuti negli ultimi anni, in Italia la partecipazione delle donne al mercato del lavoro resta storicamente bassa, al 53% contro il 70% degli uomini. Per contrastare questa tendenza, la misura prevede per i datori di lavoro privati, compresi quelli del settore agricolo, che tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2026 assumono a tempo indeterminato donne in condizioni di svantaggio, l'esonero del 100% dei contributi previdenziali. Il beneficio vale fino a 650 euro al mese e fino a 800 nel caso di assunzioni di donne residenti nella ZES, zona economica speciale. L'agevolazione può essere riconosciuta fino a 2 anni se le neoassunte erano prive di un impiego regolare da almeno 24 mesi o da almeno 12 mesi, se appartenenti a specifiche categorie di svantaggio. Per saperne di più visita lavoro.gov.it.
0: È tutto per ora, a più tardi.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati all'ascolto. In apertura raccomandiamo prudenza per un incidente sulla tangenziale di Torino fra Corso Regina Margherita e Venaria in direzione Milano, mentre per curiosi si rallenta fra Falchera e Corso Regina Margherita in direzione Freius. Sui restanti percorsi regionali il traffico si mantiene invece scorrevole. Per il momento è tutto, buon proseguimento e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Prossime news tra mezz'ora.

0: tanti decenni in un solo viaggio musicale.
1: Radio Piemonte Sound, amica radio.
0: Abbiamo ascoltato i successi della musica che hanno fatto la storia con canzoni del passato. Adesso ascoltiamoci però una canzone decisamente più attuale.

0: Il gruppo Sereno presenta L'arte di abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine. Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio.

0: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.
1: Da Gino BMW e Mini le grandi occasioni non vanno a dormire presto. Da giovedì 22 a sabato 24 ottobre tutte le sedi di Gino BMW e Mini ti aspettano fino alle 22. Tre giorni di offerte straordinarie con Mini a partire da soli 99 euro al mese e BMW da 248 euro al mese e con vantaggi cliente fino a 12.000 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione. Dal 22 al 24 ottobre vieni a trovarci in tutte le sedi Gino BMW e Mini.
2: Grandi novità a Cuneo. Lo shopping si fa ancora più grande con le nuove aperture di MediaWorld, punto di riferimento in Italia per tecnologia ed elettronica di consumo, e Action, il discount non alimentare a piccoli prezzi. Trovi tutto a pochi minuti da casa. Ti aspettiamo alle gallerie del territorio in via

0: Le canzoni che quest'anno compiono 10 anni.
1: Nel maggio del 2016 Cristiano De André lancia in rotazione radiofonica una sua personalissima ed intensa rilettura di Canzone per l'estate, un brano che custodisce un'eredità storica e familiare monumentale. Le radici di questo pezzo affondano infatti nel 1974, quando suo padre, Fabrizio De André, scelse di collaborare con un giovanissimo Francesco De Gregori per la scrittura dell'album Volume 8. La canzone nacque come un'ironica e tagliente critica al conformismo della vita borghese dell'epoca. Il titolo stesso racchiude una provocazione: mascherarsi da spensierato tormentone estivo per veicolare in realtà domande profonde sulla perdita dei propri ideali. Decidendo di riprenderla in mano a più di 40 anni di distanza, Cristiano non ha voluto soltanto omaggiare la memoria del padre. Il musicista ha rivestito il testo di sonorità moderna e rock, spiegando come quei paradossi sociali raccontati negli anni 70 fossero ancora attuali e meritevoli di essere trasmessi alle nuove generazioni.

0: tanti decenni, tanti successi.
1: Le canzoni che compiono 60 anni.
2: Giallo tenue è la traduzione letterale di Mellow Yellow, un pezzo del 1966 di Donovan. Quando la canzone arrivò nei negozi, attorno a questo disco, nacque una vera e propria leggenda metropolitana gigantesca. Tutti, ma proprio tutti i ragazzi dell'epoca, si convinsero che la canzone fosse una specie di guida che spiegava come sballarsi, fumando le bucce di banana essiccate. La voce girò così tanto che nel 1967 scoppiò una vera e propria psicosi collettiva. I supermercati vennero presi d'assalto e persino l'FDA, l'organo del governo americano che controlla i farmaci, dovette avviare un'indagine scientifica ufficiale, mettendo dei laboratori a esaminare e fumare bucce di banana per 3 settimane, scoprendo ovviamente che non facevano assolutamente nulla. Solo dopo anni Donovan svelò l'arcano ridendo: la canzone non c'entrava niente con la frutta e la famosa frase del testo "Electrical Banana" si riferiva semplicemente a un vibratore giallo che andava di moda in quel periodo. Nello stesso anno Paul McCartney aveva chiesto a Donovan una mano per finire il testo di Yellow Submarine. Donovan accettò e pochi mesi dopo Paul McCartney decise di ricambiare il favore. Andò di nascosto nei Trident Studios a Londra durante la registrazione di Mellow Yellow. Si mise al microfono e partecipò ai cori. Inoltre, a curare l'arrangiamento dei fiati e a suonare il basso in quella traccia vi era un giovanissimo John Paul Jones, che da lì a breve sarebbe diventato il bassista dei Led Zeppelin. Mellow Yellow di Donovan. I'm just...

0: Torna la Fiera Nazionale del Marrone.
1: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
0: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
1: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
0: Info www.marrone.net.
2: A Cuneo vi aspetta la mostra Roald Dahl e Quentin Blake, una splendidissima collaborazione. Promossa da CRC Innova, ideata e curata da Quadri ETS, la mostra ripercorre il sodalizio artistico tra Roald Dahl e Quentin Blake. Un percorso tra illustrazioni originali, prime rare edizioni, video, installazioni e interazione per entrare nel processo creativo che ha dato vita ad alcuni dei personaggi più amati della letteratura per ragazzi. Dal 2 ottobre al 25 aprile 2027. Vi aspettiamo. Spazio Innovazione, via Roma 17, Cuneo. Ingresso gratuito. Info su fondazionecrc.it e crcinnova.it.
3: Il mercato immobiliare in Costa Azzurra. Per molti italiani affrontare un'esperienza immobiliare in Francia può sembrare complicato. Conoscere il mercato, la normativa, le procedure locali è fondamentale per operare con serenità. Axim Group è presente a Caraglio, Nizza, San Rafael, Monaco, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Da oltre 46 anni mette la propria esperienza professionale al servizio di chi desidera acquistare o vendere un immobile. Un'assistenza completa in italiano e francese. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
4: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città.
0: Con Radio Piemonte Sound hai l'imbarazzo della scelta di come ascoltarci. Oltre alla storica frequenza FM 101.4 per Cuneo e provincia, siamo presenti sulla piattaforma digitale DAB Plus e grazie ad internet puoi ascoltarci in streaming sul nostro sito, scaricando la nostra app o chiedendo di ascoltare Radio Piemonte Sound al tuo assistente vocale Alexa o Google Home.
5: Radio Piemonte Sound, Amica Radio. La radio che parla del tuo territorio e che ti propone una selezione musicale come nessun'altra.

0: Due minuti per l'informazione Italia Mondo.
1: Bentrovati dalla redazione, in studio Alessio Galea. Il decorso post-operatorio del PAP procede in modo regolare, lo comunica una nota del Policlinico Gemelli. I valori degli ultimi esami sono nella norma per il tipo di intervento eseguito ieri, l'asportazione di un adenocarcinoma polmonare. Il PAP ha iniziato a camminare in stanze e ha ripreso una regolare alimentazione. Svolta nelle indagini sulla cosiddetta banda della minicar a Roma, individuati i presunti autori delle aggressioni, due giovani di 16 e 17 anni. Quella notte ci siamo divertiti così, hanno ammesso in caserma davanti al PM. L'accusa per i due, denunciati a piede libero, è di tentato omicidio. Entra nel vivo la Festa del Cinema di Roma, Giuseppe Tornatore nella sezione Storia del Cinema riaccende la magia di Nuovo Cinema Paradiso. Il regista messicano Diego Luna presenta in anteprima A cenere in bocca. Tra le star più attese sul red carpet, John Turturro ed Andrew Scott.
2: L'economia.
1: Continua la protesta dei lavoratori dell'ex Ilva a Genova questo pomeriggio, occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano e proseguono le mobilitazioni, presidi ai blocchi anche a Taranto. Ieri il via libera del governo al decreto ex

0: Confindustria. Nel 2027 il rallentamento si farà sentire, la crescita stimata si fermerà infatti allo 0,6%. Secondo il rapporto, il costo dell'energia resta la più importante vulnerabilità dell'economia italiana. Poco mossi oggi i prezzi dei carburanti, ma sempre sopra i 2 euro in modalità self sulla rete stradale. La benzina è pari a 2,35 euro al litro e 2,25 euro il gasolio. Lo rende noto l'osservatorio sui prezzi dei carburanti del Mimit. In autostrada invece il prezzo medio self è di 2,46 euro al litro per la benzina e di 2,26 euro per il gasolio. Le borse europee chiudono a lieve rialzo da Londra a Parigi a Francoforte. Piazza Affari invece chiude in frazionale ribasso dello 0,6%. Sul versante dei titoli di Stato lo spread tra BTP e Bund si attesta a 108 punti. È tutto, a più tardi.
1: Muoversi in Piemonte. Ben ritrovati a tutti voi che siete all'ascolto. Per un incidente sulla tangenziale di Torino si viaggia incolonnati tra Drosso e Venaria in direzione Aosta, mentre causa curiosi si rallenta tra Falchera e Corso Regina Margherita in direzione Piacenza. Questo breve appuntamento termina qui. Grazie per l'attenzione e a più tardi con nuovi aggiornamenti.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
3: Prossima edizione tra meno di un'ora.

0: Radio Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app
1: per integrarsi perfettamente con Apple CarPlay e Android Auto. Controlla la tua radio comodamente dal display della tua auto, in totale sicurezza e ovunque tu sia.
0: Scarica dallo store del tuo cellulare la versione aggiornata.
1: Radio Piemonte Sound, sempre un passo avanti.
2: Radio Piemonte Sound, vi mando un bacio stratosferico. Marco Vengoni sono.

Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni, ma che sono straordinari. Era il Sanremo del 2017 e Albano, nella serata delle cover, scelse Pregherò.

0: conosci Balla e Snella? È un programma dimagrante per sole donne, presente in 287 sedi in tutta Italia, anche a Cuneo presso la Imperial Dance. Balla e Snella è un programma di fitness e dimagrimento brevettato e riservato esclusivamente alle donne, che unisce il divertimento della danza all'allenamento a intervalli ad alta intensità. Informati da Imperial Dance, un corso al mattino alle 10 in aggiunta a quelli delle 17 e delle 19. Per avere maggiori informazioni sul programma, mandare un messaggio WhatsApp con scritto Balla e Snella al 340-3311-994.
1: Anche quest'anno la clinica odontoiatrica Salzano Tirone non effettua il mese della prevenzione dentale.
2: Perché la prevenzione è un nostro impegno quotidiano, promosso e garantito tutto l'anno.
1: Per questo motivo dedichiamo il mese di ottobre all'informazione sugli impianti dentali.
2: Prenota la tua consulenza personalizzata. Chiamaci allo 0171 61 92 10 e scopri come tornare a sorridere con i denti fissi.
1: Alla clinica odontoiatrica Salzano Tirone, Cuneo, in via Cascina Colombaro 37.
2: Ed inoltre a Mondovì, Saluzzo, Bra.
1: Direttori sanitari consultabili su studiosalzanotirone.it.
3: Abbiamo esteso la nostra copertura per esserti sempre vicino. Da oggi puoi ascoltare Radio Piemonte Sound Amica Radio sulla tua radio o autoradio DAB, non solo nel cuneese e torinese, ma in tutto il Piemonte, a casa, al lavoro o in viaggio.
4: Anica Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
5: Dal capolavoro di Jane Austen.
6: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
5: Due sorelle, due modi diversi di amare.
6: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
5: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
4: Anica Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
7: Un saluto. VIP.
8: Direttamente da Zelig, i saluti di Franco Neri.
9: Agli ascoltatori di Radio Piemonte Sound un saluto, eh?

0: Le ultimissime dall'Italia e dal mondo in due minuti.
1: Buonasera da Nicola De Muro. Giornata di serrato dibattito parlamentare per Giorgia Meloni, impegnata tra Senato e Camera in vista del Consiglio europeo di domani e dopodomani. Difendendo l'azione dell'esecutivo su energie e sostegno a Kiev, la Premier ha rivendicato la propria autonomia politica. Sono una persona libera, non ho conti da saldare e dico banalmente quello che penso.

0: aumento delle spese militari da 15 miliardi di euro e allora non c'era neanche la guerra in Ucraina.
1: Non sono mancate le durissime repliche dell'opposizione. Sul fronte del Movimento 5 Stelle, il senatore Pirondini ha contestato le ricette energetiche del governo. Sulle spese europee la colpa è sempre degli altri. La Premier mi ricorda Calimero. Dal Partito Democratico altrettanto severo, Francesco Boccia.
2: Nessuno dal gruppo del Partito Democratico le ha mai chiesto di rispondere di crisi che lei non ha provocato. Quello che le abbiamo sempre chiesto, e anche oggi non è arrivata la risposta, è di dirci perché non ha fatto nulla per preparare l'Italia ad affrontare queste crisi. E soprattutto le chiediamo di smettere di ripetere ogni volta che è colpa dell'Europa.
1: In Italia continua la protesta degli operai dell'ex Ilva. A Genova questo pomeriggio è occupata la prefettura. I lavoratori in sciopero attendono garanzie sulla continuità produttiva dello stabilimento di Genova Cornigliano. Il servizio di Jenny De Gaetano.
3: Al cor non si comanda, nemmeno alla gioia e alle emozioni. José Mourinho, uomo saggio ed esperto, lo sa bene, ancor di più stasera, al cospetto della Roma e dell'Olimpico con cui fu un corpo e un'anima sola, ma guai a restare preda dei sentimenti, più di tutto nei 90 minuti della sfida che mette il suo Real Madrid davanti all'esame giallorosso.
4: Mi sono preparato, durante la partita sarò al mio massimo, magari prima o magari dopo mi tocca il cuore, però i romanisti vogliono vincere e io voglio vincere, in quel momento lì e l'amore si dimentica.
3: Verrà osannato lo Special One che sotto il cupolone portò in dote una conference sfiorando l'Europa League. Legittimo, rimarca senza invidia il suo erede, mister Gasperini.
5: È giusto che sia così, perché nei confronti di Mourinho c'è stato sicuramente un amore importante da parte dei tifosi. Poi inizia la partita, dopo si lascia perdere tutti i sentimenti e la gente di Roma tiferà esclusivamente solo per la propria squadra.
3: Scalda i motori in Malen, squalificato in campionato, alle spalle il tango di Dybala sulle Merengues, senza Rodrigo, ma con la solita parata di stelle da Mbappé in giù. Arbitro, ore 21, il francese Letexier.
1: Ed è tutto per oggi, buonasera.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi. In nostra compagnia sulla tangenziale di Torino si rallenta per un incidente fra Sito e Corso alla Mano in direzione Milano, mentre sui restanti percorsi regionali il traffico scorre in modo regolare. Vi segnaliamo che dalle 21 di questa sera alle 5 di domani mattina, per lavori sulla A26 Genova-Gravellona-Toce, sarà chiuso il tratto fra Novi Ligure e Masone in direzione Genova. Per oggi è tutto, a domani con nuovi aggiornamenti. Buona serata e buon viaggio.
6: Servizio a cura di Regione

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Torna alla Fiera Nazionale del Marrone.
0: 27esima edizione di una delle più importanti rassegne enogastronomiche d'Italia.
1: Vetrina delle eccellenze e delle antiche tradizioni cuneesi. Per 3 giorni centinaia di espositori riempiono il centro storico di Cuneo tra profumi, sapori, aromi prelibati e gustose degustazioni. Una manifestazione che fa della qualità la sua bandiera.
0: A Cuneo, dal 16 al 18 ottobre.
1: Info www.marrone.net.

le sedi di Gino, BMW e Mini ti aspettano fino alle 22. Tre giorni di offerte straordinarie, con Mini a partire da soli 99 euro al mese e BMW da 248 euro al mese e con vantaggi cliente fino a 12.000 euro. Non lasciarti sfuggire questa occasione. Dal 22 al 24 ottobre vieni a trovarci in tutte le sedi Gino, BMW e Mini.

0: Radio Piemonte Sound presenta Rock Emotion, una selezione di buona musica rock.
1: Radio Piemonte Sound, un grande abbraccio, un saluto da Beppe Carlino.

le cover italiane più belle di sempre. Ariete e San Giovanni con una cover di Franco Battiato, centro di gravità permanente.

0: Il Gruppo Sereno presenta L'Arte di Abitare. 11.000 metri quadrati di esposizioni, sempre a due passi da casa tua. L'ingresso agli showroom è sempre libero, ma per dedicare al tuo progetto tutto il tempo che merita, è consigliabile prenotare un appuntamento con i professionisti Sereno. Il Gruppo Sereno vi aspetta a Centallo, ad Alba con Rua Tasio Home in Corso Unità d'Italia, a Torino con Arche Studio e a Cuneo con Veneta Cucine.
1: Crescere significa fare nuove esperienze, imparare, scegliere, diventare autonomi. Per questo nasce Conto Midi, il conto dedicato ai giovani da 0 a 18 anni di Banca di Caraglio, con carta di debito, gestione semplice da smartphone e tutta la sicurezza di una banca vicina alle famiglie. Perché ogni grande traguardo inizia dai primi passi. Conto Midi di Banca di Caraglio. Più indipendente, più tu. Scoprilo in filiale e su bancadicaraglio.it.

0: Scegli chi conosce il valore del tuo sorriso. Lo studio odontoiatrico Marco Gallo a Busca da 25 anni lo cura con la massima attenzione e professionalità. Nella nuova sede, l'evoluzione dello studio dentistico classico, dalla visita di controllo all'ortodonzia, fino all'implantologia, dove il paziente è sempre al primo posto. In corso Giovanni 23esimo numero 87, nella nuova sede a Busca. Contatta per prenotazioni 0171 94 42 86.
1: Salve, è la radio che vi parla. Questo è un messaggio per chi investe in pubblicità. Sapete cosa si dice di me? Che nell'ascolto delle pubblicità io sono il mezzo che genera più emozioni e coinvolgimento. Engagement lo chiamano. In fondo l'ho sempre saputo che quando si parla di coinvolgimento, di emozioni, beh, sono un'esperta.
2: Investi in radio, motore di crescita. La radio rende.
3: 0171 26 0900, questo è il numero di Radio Piemonte Sound Amica Radio, oppure scrivi a info@radiopiemontesound.it o visita il sito. Fai conoscere la tua realtà.

0: Thank you.
1: Le cover, le versioni di altri artisti di canzoni indimenticabili. La luce dell'est, Davide Mongavero da X Factor, omaggia Lucio Battisti.

0: La Costa Azzurra è uno dei mercati immobiliari più prestigiosi d'Europa. Ville sul mare, appartamenti panoramici, proprietà di pregio e opportunità riservate richiedono competenza, riservatezza e una profonda conoscenza del territorio. Da oltre 46 anni i professionisti italiani accompagnano i propri clienti nei progetti immobiliari tra Italia e Francia, con una presenza diretta e consolidata sul territorio francese. Esperienza tecnica, assistenza completa in italiano e in francese. Questa è la filosofia di Axim Group. Per informazioni e una consulenza senza impegno, chiama il 339 48 21 489. Ripeto, 339 48 21 489.
1: Dal 1976 raccontiamo la provincia e vi teniamo compagnia con le nostre chiacchiere e la musica dei grandi successi. Per continuare a farlo vi chiediamo un piccolo regalo. Fatevi riconoscere dai nostri inserzionisti. Dite che ascoltate Radio Piemonte Sound Amica Radio. Per essere ancora e sempre di più la radio della vostra città. Hai già visitato le nostre pagine social? No! Cosa aspetti? Sui profili WhatsApp, Facebook ed Instagram di Radio Piemonte Sound trovi le interviste in diretta ai nostri ospiti, le anticipazioni e le news sui programmi e tanto altro ancora. Vieni a seguire le nostre pagine social.

0: Anika Flash e Radio Piemonte Sound presentano Coming Soon Radio, quotidiano di formazione cinematografica.
1: Dai DC Studios arriva al cinema uno dei villain più iconici dell'universo di Gotham City. La star di Hollywood Matt Hagen viene orribilmente sfigurata e si sottopone a un trattamento che gli restituisce il suo aspetto, ma lo trascina in una spirale di vendetta sempre più distruttiva. Con Tom Rhys Harris e Naomi Aki, Clayface, dal 22 ottobre al cinema.
2: Dal capolavoro di Jane Austen.
3: Un uomo dovrebbe nutrire passioni almeno per finta, o sarà noioso per davvero.
2: Due sorelle, due modi diversi di amare.
3: L'uomo che mi ama deve ardere d'amore. Pretendo davvero molto.
2: Ragione e sentimento. Dal 22 ottobre al cinema.
0: Anika Flash, quotidiano di formazione cinematografica.
4: Un saluto VIP.
5: Saluto tutti gli amici di Radio Piemonte Sound, mi raccomando, seguiteci. Ah, da Gene Gnocchi.
6: Radio Piemonte Sound presenta Dance Music Collection.
7: La migliore musica dance su Radio Piemonte Sound.

0: una firma che non ti costa nulla, ma che può fare la differenza nella vita di molte persone. Donando il tuo 5 per 1000 a Fondazione Ospedale Cuneo, puoi contribuire a sostenere progetti dedicati alla cura, all'innovazione tecnologica e al benessere delle persone in ospedale. Donare è semplice. Firma nel riquadro del 5 per 1000 nella tua dichiarazione dei redditi e inserisci il codice fiscale della Fondazione 960 988 800 48. Insieme per migliorare i percorsi di cura, umanizzare gli ambienti ospedalieri e sostenere la ricerca e la formazione per la salute di tutti. Fondazione Ospedale Cuneo. Ci prendiamo cura della tua salute.
1: Ed ora un annuncio importante da parte dell'azienda Cuneese dell'Acqua. Sai che è possibile ricevere le bollette via mail? Le bollette arrivano puntuali, così non rischi di pagare in ritardo. Anzi, arrivano prima di quelle stampate e spedite. Così hai più giorni e un modo comodo per conoscere il consumo e controllare la spesa. E aiuti l'ambiente. Carta risparmiata, foreste che non vengono abbattute, il servizio è comodo, facile e gratuito. Scegli la bolletta via mail. Cambiare è più facile di quanto pensi. Vai su www.agda.it.
2: È una firma che ci unisce. Con il tuo 5 per 1000 alla comunità Papa Giovanni XXIII realizziamo insieme il sogno di Don Oreste Benzi, da cui oltre 50 anni fa nacque la nostra storia. Vivere gli uni per gli altri, a partire dai più fragili. Nella dichiarazione dei redditi indica il nostro codice fiscale. Insieme possiamo costruire nuova speranza. Scopri di più su 5per1000.apg23.org. Grazie.
3: Piemonte Sound, la radio della tua città.
4: Eravamo giovani, troppo per la nostra età, incasinati e stupidi.

cover delle canzoni che hanno fatto la storia della musica italiana e non solo. Un'altra veste, un altro arrangiamento, ma la canzone rimane straordinaria. Canzone di Antonello Venditti, la voce è anche quella di Massimo Ranieri, il titolo è Ricordati di me.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, piace con te, è sempre con te.

0: Piemonte Sound Amica Radio ha aggiornato la sua app.
1: Un'esperienza di ascolto ancora più high-tech, per integrarsi con Apple CarPlay e Android Auto. La nostra app ora disponibile sul display della tua vettura, per un ascolto semplice, sicuro e senza limiti di distanza.
0: Scarica dallo store la versione aggiornata.
1: Radio Piemonte Sound, sempre con te.

0: le cover, i duetti, le collaborazioni tra artisti, insomma, le perle della musica.
1: La musica del cuore.
0: Bianca Azzei, un omaggio a Mogol con Amor Mio.

le cover delle canzoni più belle. Francesco Renga con la canzone di Shana Snavur intitolata She, versione anche splendida di Elvis Costello, in italiano era diventata

nelle canzoni più belle, ricordi ed emozioni. What a wonderful world. E prendere a pugno un uomo solo perché è stato un po' scortese, sapendo che quel che brucia non son le offese, e chiudere gli occhi per fermare qualcosa che è dentro di me, ma nella mente tua non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Lucio Battisti, emozioni.

0: le canzoni indimenticabili che abbiamo nel cuore, le nostre emozioni.
1: Nessuno lo sa, giusto dall'inizio ti ho dato il mio cuore, quindi non spezzarmelo di nuovo. Don't go breaking my heart. Elton John, Kiki D.

0: Cerca Radio Piemonte Sound sullo store del tuo cellulare.
1: E c'è una grande novità. Da oggi puoi accedere alla nostra app direttamente dal sistema multimediale della tua automobile, grazie alla compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto. Se ancora non hai la nostra app, scaricala sul tuo smartphone e scopri tutte le novità. Ascoltaci in Piemonte, in Italia e all'estero.
0: Radio Piemonte Sound, viaggia con te e sempre con te.

0: basta il tempo di un fiore.
1: Vieni sui nostri social a mettere il tuo like e a condividere i nostri contenuti, entrando ufficialmente a far parte della nostra community. Anticipazioni, interviste esclusive e video che raccontano come nessun'altra radio la tua città e il tuo territorio.
2: A volte le cover ci emozionano molto, le canzoni ricantate da altri artisti, canzoni famosissime. Ho imparato a sognare, una canzone meravigliosa. Questa è la versione di Fiorella Mannoia.

0: volta mi stavo innamorando, ora mi sto solo spezzando. Non posso farci nulla, un'eclissi totale del cuore.
1: Le parole delle canzoni sono le parole delle tue emozioni.

0: toglierò la gonna per regalarla ai soliti professionisti. Anche qui può arrivare l'odore del mare a prendermi. Alex Britti, Milano.
1: In un giorno come tanti, con il traffico nel centro,

estate e con la vita appesa a mille sacrifici. In un albergo verso il centro ci sto io, è una finestra che si affaccia sul cemento.

Facciamo insieme giochi mentali cercando di infrangere le barriere, di piantare i semi, cantando un mantra, pace sulla terra. Giochiamo da sempre questi giochi mentali. Alcuni saggi druidi sollevano il velo giocando alla guerriglia. Alcuni la chiamano magia, la ricerca del Graal. Ma in

La macchina del tempo di Radio Piemonte Sound vi riporta negli anni 70, in un viaggio che va dal rock psichedelico alla disco music, passando per la grande canzone italiana. Rispolveriamo le cassette e anche i nastri dell'epoca, oppure possiamo sederci sul divano a guardare il Rischiatutto con Mike Buongiorno. Ascoltate insieme a noi di Radio Piemonte Sound i tre brani top di quegli anni.

0: Ciao a tutti gli ascoltatori di Radio Piemonte Sound, io sono Dodi Battaglia del Pooh.
1: Red Ganzian.
2: A Radio Piemonte Sound non posso che augurare il meglio, abbracciare tutti i vostri ascoltatori.
3: A Radio Piemonte Sound sono Riccardo e Facchinetti, vi abbracciamo.

sono Claudio Baglioni, un grande saluto a tutti voi protagonisti e spettatori di Radio Piemonte Sound. Alla prossima volta, buona fortuna, buona musica, buona stagione, buon tempo.

e guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose. Vasco Rossi, senza parole.

visione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutte queste cose.

0: canzoni, parole, emozioni. Tutto questo è il mix di Radio Piemonte Sound, la tua amica radio.
1: Collaborazioni e duetti musicali che non si ascoltano tutti i giorni,

sì, lo so, il primo bacio, il cuore ingenuo che ci casca ancora. Con lungo abbraccio l'illusione dura, rifiuto.

0: la malinconia. Se il teatro è pieno, la musica è finita. Radio Piemonte
1: Sound. Un omaggio ad Antonello Venditti da parte di Ornella Vanoni con Alta Marea.